0: Sono le 2:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 2 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 3:01.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, then can we make a start?
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
0: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 3:33.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 4 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 50 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale.

0: Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 5 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 6:32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 7:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dal

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: sure it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 7:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:44.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: 2 novembre 1975, Ostia, 30 km da Roma. Una stradina stretta, non asfaltata, composta da ghiaia e pietre. Costeggia una baraccopoli con tetti di latta, muri di cartone dove vivono centinaia di persone al di sotto della soglia minima di povertà. È il giorno in cui dalla densa nebbiolina di mare emerge ai bordi dello sterrato il corpo martoriato e senza vita di Pierpaolo Pasolini.
4: In questo punto, esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo,
5: vero? Il corpo, sì.
4: A che ora?
5: Alle 6:30, mentre scendevo dalla macchina ho detto: ma tu guarda, rifugiatano sempre i rifiuti in mezzo alla strada. Io gentilmente venivo a raccoglierla per buttarla. Sono arrivata a quel punto lì del barattolo, ho detto, dico, non è una mondizia, è un cadavere.
3: Pierpaolo Pasolini, 53 anni, scrittore, poeta, regista ed intellettuale, personalità unica e irripetibile della cultura italiana.
6: Quello che veramente ami non ti sarà strappato. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Il mondo a chi appartiene, a me, a loro o a nessuno. Prima venne il visibile, quindi il palpabile Elisio, sebbene fosse nelle dimore d'inferno. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Strappa da te la vanità. Non fu l'uomo che creò il coraggio, o l'ordine, o la grazia. Strappa da te la vanità, ti dico strappa.

0: Natale. Cerca nel verde mondo quale luogo possa essere il tuo, nel raggiungere l'invenzione o nella vera abilità dell'artefice. Strappa da te la vanità, ma che? Strappala. Il casco verde ha vinto la tua eleganza. Dominati e gli altri ti sopporteranno. Strappa da te la vanità, sei un cane bastonato sotto la grandine. Una pica rigonfia in uno spasimo di sole, metà nero, metà bianco, e distingui un'ala da una coda. Strappa da te la vanità, come sono meschini i tuoi rancori, nutriti di falsità. Strappa da te la vanità, avido di distruggere, avaro di carità. Strappa da te la vanità, ti dico, strappala. Ma avere fatto in luogo di non avere fatto, questa non è vanità. Avere con discrezione bussato perché un blend aprisse, aver raccolto dal vento una tradizione viva o da un bell'occhio antico la fiamma inviolata, questa non è vanità. Perché qui l'errore è in ciò che non si è fatto, nella diffidenza che fece esitare.
1: Scrittore, poeta, autore e regista cinematografico e teatrale italiano. Nasce a Bologna nel 1922. Dopo aver seguito nell'infanzia gli spostamenti del padre, ufficiale di carriera, compì gli studi a Bologna, dove si laureò nel 1945 con una tesi su Pascoli. Nel 1943 si trasferì nel paese materno di Casazza della Delizia, in Friuli, con la madre e il fratello minore Guido, morto poi nella lotta di resistenza. Il padre, fatto prigioniero in Africa, sarebbe tornato alla fine del 1945. Vi rimase a Casazza della Delizia fino al gennaio 1950, quando per sfuggire allo scandalo provocato dalla pubblica denuncia della sua omosessualità, si stabilì con la madre a Roma. Da questo momento la sua vicenda biografica coincide appieno con la tumultuosa attività dello scrittore, del regista e dell'intellettuale impegnato a testimoniare e a difendere, spesso anche in sede giudiziaria, la propria radicale diversità, fino alla morte per assassinio avvenuta la notte tra il 1 e il 2 novembre 1975 all'Idroscalo di Ostia. Fin dagli esordi in friulano, che comprendono poesia Casassa del 42 e La meglio gioventù 1954, poi ripreso con intenti diversi e notevole incremento di testi, La nuova gioventù nel 1975, ben oltre la nozione ermetica di poesia pura. Il giovane Pasolini puntava alla scoperta di una lingua intatta, che fosse quasi un equivalente letterario del suo religioso desiderio di purezza. Fonderà così nel 1945 l'Accademiuta di Lenga Furlana. Il suo interesse per la poesia dialettale trovò espressione in due importanti antologie: Poesia dialettale del Novecento nel 1952 e Canzoniere italiano, antologia della poesia popolare del 1955. Mentre il suo talento di critico letterario, affascinato più dai modelli di critica stilistica e dal sociologismo marxista di ispirazione gramsciana, si esplicò in una serie di interventi sulla letteratura contemporanea e soprattutto sulla poesia, che sarebbero poi confluiti in Passione e ideologia, 1960. Gli anni 50 furono gli anni della sua completa affermazione letteraria. La sua prima notevole raccolta di poesie in lingua, Le ceneri di Gramsci, del 1957, sembra chiudere definitivamente una stagione della poesia italiana. L'ansia profetica dell'usignolo della Chiesa Cattolica, pubblicato nel 58 ma composto prima del trasferimento a Roma, si sarebbe riproposta dopo la parentesi decisiva delle Ceneri, nei termini mutati di un'ininterrotta controversia. Una poesia in forma di rosa, 1964, Transumanar e Organizzar, 1971. Pasolini fondava intanto, insieme a Leonetti e Roversi, Officina, la rivista della polemica anti-novecentesca. Era anche diventato condirettore di Nuovi Argomenti, una rivista fondata nel 1953 da Moravia e da Carrocce, e aveva dovuto affrontare difficoltà molto più gravi dopo la pubblicazione dei suoi due romanzi d'ambientazione romana, Ragazzi di vita del 1955, per il quale dovette subire un processo per oscenità, e Una vita violenta del 1959, che era stato accolto freddamente dalla critica marxista e dai giovani critici delle neo-avanguardie. Ma la vocazione di Pasolini, già insofferente dei limiti di un genere letterario, si era orientata verso altri mezzi di espressione, come il cinema, del quale ci sarebbe poi occupato anche in veste di teorico, il teatro, con Orgia del 68, Fabulazione del 69, Calderon del 73, e il giornalismo, soprattutto dal 1973 con le collaborazioni al Corriere della Sera, poi raccolte con altri inscritti corsari del 75. In ritardo rispetto alla data di composizione erano intanto apparsi il romanzo Il sogno di una cosa del 62 e le prose narrative di Ali dagli occhi azzurri del 65. Oltre a vari scritti minori, postumi in ordine sparso, sono uscite raccolte di scritti giornalistici come Lettere luterane del 76, Le belle bandiere del 77, Il caos del 79 e di critica letteraria come Descrizioni di descrizione del 79, Il portico della morte dell'88, opere narrative come La divina Mimemis del 75, Amado mio dell'82 e Petrolio del 92, romanzo incompiuto che riassume e porta a livello di quasi insostenibile incandescenza tutti i temi dello scrittore. Le raccolte complete dei suoi testi teatrali come Teatro dell'88 e poetici come Bestemmia, tutte le poesie del 93. Diversi scritti appartenenti alla fervida stagione friulana del poeta sono stati poi raccolti dal cugino Naldini in Un paese di temporali e di primule, in Romance del 94. Per sua cura sono anche apparse le Lettere 1940-1954. Tutte le opere di Pasolini sono state poi raccolte nell'edizione diretta da Siti con 10 tomi dal 98 al 2003. Nel cinema Pasolini operò a partire dal 54 come sceneggiatore con Mario Soldati, La donna del fiume, con Federico Fellini, Nelle notti di Cabiria, con Mauro Bolognini, Marisa la civetta e molti altri. Pasolini dapprima trasferì i frutti della sua ricerca narrativa a Cattone del 61, Mamma Roma del 62, La ricotta, un episodio del film Collettivo del 63, condannato per vilipendio alla religione di Stato, reinventando un linguaggio cinematografico autonomo di alta qualità figurativa. Il linguaggio di Pasolini approdò a risultati più compiuti nel Vangelo secondo Matteo del 64, in cui l'armonica fusione del cinema con la letteratura, la pittura, la musica diede poi l'avvio a quel cinema di poesia di cui Pasolini doveva essere in Italia uno dei più convincenti teorici. Su questa linea i film che seguirono, soprattutto Edipo Re del 67, Teorema del 68, Medea del 69, accesi da un realismo visionario che, nonostante scarti e manifeste libertà, sorregge poi anche gli impegni drammatici e linguistici dei film della trilogia della vita, o come l'hanno definita alcuni, dell'Eros, partiti dalla riscoperta del sesso attraverso una rilettura delle fonti della grande favolistica mondiale, il Decameron del 71, i racconti di Canterbury del 72, il fiore delle mille e una notte del 74. L'ultimo film, uscito postumo, Salò o le 120 giornate di Sodoma del 76, luttuosa metafora del potere e interpretazione in chiave provocatoria del libro omonimo di Sade, non vanno dimenticati che cosa sono le nuvole dal film collettivo Capriccio all'italiana del 68, Porcile del 69. Rimane un grande esempio del cinema d'inchiesta come Comizi d'amore del 65, indagine sulla sessualità nell'Italia dei primi anni 60, condotta da Pasolini insieme a Moravia e Musatti. Esemplare parabola della storia italiana dalla predicazione francescana fino ai funerali di Togliatti. E Uccellacci Uccellini del 66, l'ultima leggenda aurea della civiltà italiana. Il giorno del funerale di Pierpaolo Pasolini, lo scrittore Alberto Moravia griderà tutta la sua rabbia al mondo.
2: Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro. Abbiamo perso dunque questo poeta straordinario che ha creato una cosa nuova e straordinaria nell'Italia. Ha creato la poesia civile di sinistra. Poi abbiamo perduto anche un romanziere, il romanziere delle borgate, il romanziere di Ragazze di vita, della vita violenta, un romanziere che ha scritto due romanzi, anch'essi esemplari, nei quali accanto a una osservazione molto realistica c'erano delle soluzioni linguistiche, delle soluzioni, diciamo così, tra il dialetto e la lingua italiana, che erano anch'esse estremamente nuove. Poi abbiamo perso un regista che tutti conoscono, no? Ora questo regista era un regista anch'esso straordinario e geniale.
1: Laura Betti resta una delle persone più vicine a Pierpaolo Pasolini.
3: Ho visto e notato dai giovani a cui sono andato incontro con questa malefatta di questo film che ho fatto. Ho visto che più che altro è veramente presente, è veramente in questo momento Pierpaolo finalmente appaga una delle sue componenti più vive, più precise, che fanno parte di un discorso pedagogico enorme. Lui ha sempre amato molto i ragazzi, ha sempre amato molto i giovani. Adesso lui è veramente presente, è un compagno. L'ho visto, l'ho notato, l'ho visto io sono poi bolognese, se non vedo, se non tocco, non capisco niente, non ci credo, capisci? E questo è stato molto bello, perché, ma da che ci sono continuo, visto che Goffredo non mi interrompe, ma perché lui è molto in una poesia come questa, ve la dico, adulto, mai, mai. Come l'esistenza che non matura, resta sempre acerba, di splendido giorno in splendido giorno, io non posso che restare fedele alla stupenda monotonia del mistero. Ecco perché nella felicità non mi sono abbandonato, ecco perché nell'ansia delle mie colpe non ho mai toccato un rimorso vero. Pari, sempre pari con l'inespresso, all'origine di quello che io sono.
1: Anche Bernardo Bertolucci era molto amico di Pierpaolo Pasolini. Qualcuno ha deciso di farlo tacere per sempre, sostiene il regista.
4: Molto vicino a Pierpaolo quando ero molto giovane e lui mi ha fatto conoscere la poesia, conoscere il cinema, sono stato assistente del suo primo film, Cattone, e credo che questo delitto sia un delitto non soltanto contro la sua persona, contro questo fratello, ma è un delitto contro la cultura, contro l'intelligenza, contro la poesia. Non conosco, non so assolutamente chi siano stati gli assassini né il movente che avessero. Comunque loro hanno impedito di parlare a Pierpaolo, gli hanno chiuso la bocca per sempre. È stato come se, ripeto, anche se tutto questo è molto indiretto, qualcosa di orrendo che c'è in giro, di mostruoso, fosse stata una decisione di farlo tacere per sempre.
1: La prima cronista che raggiunge Ostia è l'allora giovane giornalista di Paese Sera, Lucia Visca. Non capita a tutti, giornalisti, colleghi, cronisti, di andare in un luogo, era il 2 novembre del 1975, in quel luogo che era ed è lo scalo di Ostia, viene scoperto il cadavere di Pierpaolo Pasolini. Lucia Visca era giovanissima e lavorava alla un giornale importante di allora, Paese Sera, ed è la prima cronista che accorre sulla scena del delitto. Che cosa hai visto quella mattina, il 2 novembre del 75?
5: Ma il 2 novembre del 75, facciamo un passo indietro, il 2 novembre del 75 non ho visto, quando sono arrivata all'Idroscalo, il cadavere di Pierpaolo Pasolini. Ho visto un cadavere qualunque, poi nel corso della mattinata verrà identificato come Pierpaolo Pasolini, ed era un uomo che poco aveva di umano ormai, un corpo massacrato, riverso col viso nella sabbia, perché nella sabbia molle, perché poi durante la notte era piovuto, c'era stata mareggiata. Pierpaolo Pasolini muore infatti all'Idroscalo di Ostia, sulla spiaggia, in una specie di terra di nessuno, allora molto malandata, oggi un pochino più sistemata, ma comunque con gli stessi problemi, ai margini proprio dell'insediamento urbano di Ostia. E che cosa ho visto? Ho visto appunto un corpo che poco si riconosceva come umano, che chi l'aveva trovato l'aveva scambiato proprio letteralmente, come si dice a Roma, per un sacco di monnezza. E poi ho visto come in un crescendo, prima diciamo un'identificazione informale, quando viene trovata la camicia di Pasolini, una camicia con scritte Pasolini, una targhettina della lavanderia una settantina di metri di distanza. Poi un poliziotto, un vicecommissario che si prende la responsabilità di girare quel corpo, per cui c'è una seconda certezza, perché anche in quei lineamenti devastati in qualche modo si intravedono dei lineamenti molto forti di Pierpaolo Pasolini. Poi il dolore, l'esplosione del dolore estremo quando arriva Ninetto Davoli accompagnato dai carabinieri e c'è l'identificazione ufficiale. Ecco, tutto il tempo, diciamo, fra la scoperta del cadavere e l'identificazione ufficiale, io ebbi la sorte di essere la padrona del terreno dal punto di vista dell'informazione, nel senso che stavamo a Ostia, erano gli anni 70, non c'erano i cellulari, le macchine non erano così veloci come oggi, la sala stampa della questura apriva in genere verso le 7:30, alle 8, per cui nessuno aveva la notizia. Io la ebbi per caso, per buoni rapporti che avevo con il commissariato di Ostia, e potrei seguire tutto questo. Certo, una cosa che ha segnato la mia vita professionale, infatti dico, oggi che sono una pensionata ormai, fuori dall'attività viva della cronaca, continuo a lavorarci sopra, continuo a riflettere, continuo a cercare ragioni che forse non riusciremo mai più a trovare.
1: Poi anni dopo, molti anni dopo, siamo nella primavera del 2010, il Tribunale di Roma dispone la riapertura delle indagini, però molti dei dettagli dell'epoca erano stati trascurati dai primi investigatori. Come la vedi tu questa inchiesta, questa indagine?
5: Non voglio buttare la croce sui primi investigatori. Allora, la mattina della morte di Pasolini in qualche modo un po' di approssimazione ci fu, intanto perché all'inizio sembrava un poveraccio qualsiasi, magari restituito dal mare, per cui non si dava molta, non si guardava molto per il sottile. Poi perché una volta identificato come Pierpaolo Pasolini, in quegli anni, in quell'epoca, faceva comodo a tutti mettere la polvere sotto il tappeto, per cui uscire come uscirono i giornali di tutto il mondo, con un titolo molto ad effetto se vogliamo, ma decisamente come dire, non veritiero rispetto alle verità giudiziarie, morto Pierpaolo Pasolini, ucciso da un ragazzo di vita. Tutti i giornali del mondo, parafrasato, ma tutti i giornali del mondo uscirono così. Per cui ci fu moltissima approssimazione e le prove furono, si erano raccolte, il terreno fu contaminato, ci fu giocata addirittura una partita di calcio con un poliziotto messo a guardia del cadavere finché la polizia mortuaria non se l'era portato via, messo lì a guardia del cadavere a dare calcio al pallone che ogni tanto dal campetto arrivava fino a cosa. Però è anche vero, ripeto, senza dare la croce a nessuno, che in quegli anni alcuni strumenti di investigazione che noi oggi abbiamo, prova del DNA, abitudine a isolare e a non contaminare le scene del crimine, raccolta dei reperti molto sofisticate con delle tecnologie molto sensibili che allora non c'erano, c'era la polizia giudiziaria con una macchina Pentax che faceva le foto, questo tutto qua, e metteva dei cartellini a terra, per cui da un po', per un po' ci fu sciatteria e per l'altro verso appunto certe cose non si potevano fare. Qual è il problema? Il problema è che quando il Tribunale di Roma nel 2011 le ha ordinate, perché a quel punto potevano farsi, perché ha ordinato prove del DNA, ha ordinato una serie di verifiche sui reperti che erano stati conservati dai tempi del delitto, sono state totalmente inutili. Intanto perché i reperti erano stati conservati, come tutti i reperti, a Roma, nei sotterranei del Ministero di Grazia e Giustizia, a un livello più basso del Tevere, per cui erano deteriorati dall'umidità, deteriorati dal tempo, ed è probabile che molti dei DNA magari identificati, perché sono stati identificati sia pure parziali dei DNA diversi, non corrispondevano a nessun DNA nella banca dati, magari appartenevano a persone nel frattempo morte, per cui è tardiva. L'unica cosa è che questa seconda indagine è servita, diciamo, a restituire al delitto Pasolini una verità giudiziaria che in realtà noi conoscevamo dal 76, perché il primo processo a Pino Pelosi, il reo confesso del delitto, stabilì che egli lo commise in complotto con altri, adesso la parola giusta non viene complotto, ma insomma, che aveva dei complici stabiliti in concorso con altri, che aveva dei complici, e la sentenza del Tribunale di Roma firmata dal GIP Adrini, dal giudice indagini preliminari Maria Adrini, nel poi 2015 chiude definitivamente l'indagine ribadendo che Pino Pelosi è reo in concorso con altri. Ossia, l'unica cosa che noi sappiamo è che Pierpaolo Pasolini è stato ucciso da più persone, ma non siamo riusciti a conoscere, e forse non ci riusciremo mai, i mandanti e il movente, oltre che gli esecutori. Però gli esecutori in questo caso sono quasi un dettaglio, quello che è importante sono i mandanti e il movente per il chiarimento del mistero.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità ricostruiremo l'inchiesta sulla morte di Pierpaolo Pasolini.
6: Il lato oscuro della verità.
7: Sono le 8 e 28 minuti.
8: Radio Podcast. Il meteo.
7: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
6: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: La notte del 2 novembre 1975 Pasolini, all'età di 53 anni, fu brutalmente assassinato, venendo percosso e travolto dalla sua stessa auto sulla spiaggia del Lidoscalo di Ostia, località del comune di Roma. Il cadavere, massacrato, venne ritrovato da una donna alle 6:30 circa. Sarà l'amico Ninetto Davoli a riconoscerlo. Dell'omicidio fu incolpato Giuseppe Pino Pelosi, 17enne di Guidonia di Montecelio, già noto alla polizia come ladro di auto e ragazzo di vita, fermato la notte stessa alla guida dell'auto dello scrittore. Il TG1 commenta così la notizia dell'arresto di Pelosi.
9: Il giovane avrebbe ammesso di aver ucciso Pasolini durante un alterco con lo scrittore che per primo, ha detto il Pelosi, lo aveva colpito alla testa con un bastone raccolto per terra. Il giovane era venuto da Guidonia a Roma dopo mezzogiorno e a Piazza Vittorio si era incontrato con alcuni amici. Gli si è avvicinata un'Alfa GT metallizzata guidata da un uomo che mi ha invitato a fare un giro con lui. Appena l'ho visto, ha aggiunto, l'ho riconosciuto. Poi raccontato che Pasolini lo ha accompagnato in una trattoria nei pressi della Basilica di San Paolo. Il giovane ha anche detto che durante il viaggio verso Ostia c'è stata una sosta a un distributore automatico di carburante. Un automobilista, fermatosi anch'esso allo stesso distributore, avrebbe confermato questo particolare. Il giovane avrebbe sostenuto che lo scrittore voleva avere rapporti con lui, ma che lui non voleva.
1: Pelosi affermò di essersi trovato in Piazza dei 500, di fronte alla stazione Termini, insieme a tre amici più grandi. Dopo che era entrato nel bar dei Pasolini, lo avrebbe avvicinato invitandolo a salire a bordo della sua automobile, un Alfa Romeo Giulia 2000 GT Veloce, dietro la promessa di un compenso di denaro. Dopo una cena offerta dallo scrittore nella trattoria Biondo Tevere nei pressi della Basilica di San Paolo, i due si diressero alla periferia di Ostia. La tragedia, secondo la sentenza, scaturì a seguito di una lite per alcune pretese sessuali di Pasolini, che Pelosi non voleva soddisfare, degenerata in un alterco fuori dalla vettura. Il giovane sarebbe stato quindi colpito dallo scrittore con un bastone, del quale poi si sarebbe impadronito per percuotere Pasolini fino a farlo stramazzare al suolo, gravemente ferito ma ancora vivo. Pelosi quindi sarebbe salito a bordo dell'auto di Pasolini e avrebbe travolto più volte con le ruote il corpo, sfondandogli la cassa toracica e provocandone la morte. Gli abiti di Pelosi non mostravano tracce di sangue. Pelosi venne condannato in primo grado per omicidio volontario, in concorso con ignoti. Il 4 dicembre del 76, con la sentenza della Corte d'Appello, che pur confermando la condanna dell'unico imputato, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, escludendo ogni riferimento al concorso di altre persone nell'omicidio. Gravemente malato, Pelosi è morto il 20 luglio del 2017, a 59 anni. La tesi ufficiale confermata dai tribunali però non convince molti. Pochi giorni dopo la morte di Pasolini, il settimanale L'Europeo porta nuovi indizi. cerca di dimostrare che Pasolini è stato ucciso non solo dal minorenne Pelosi. Per il giornale, insieme a Pelosi, quella sera c'erano altre tre persone. Borgatari, neofascisti che odiavano Pasolini per la sua diversità, per la sua capacità di essere controcorrente. Una banda di quartiere che lo aveva minacciato altre volte. C'è chi si spinge fino ad ipotizzare un delitto su commissione. Indizi che mai si trasformeranno in prove. Pier Paolo Pasolini entra nel mirino di neofascisti e servizi segreti soprattutto dopo aver scritto quel celebre «Io so» sul Corriere della Sera, tratto da scritti corsari.
10: Io so, perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che ristabilisce la logica, là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia, il mistero. Tutto questo fa parte del mio mestiere, fa parte dell'istinto del mio mestiere. Io credo che molti altri intellettuali e romanzieri sappiano ciò che io so, perché la ricostruzione della verità non è poi così difficile. Questa verità, lo si sente con assoluta precisione, sta dietro una grande quantità di interventi, anche giornalistici, politici, cioè non di immaginazione o di finzione, come è per sua natura il mio. Ora, il problema è questo. I giornalisti e i politici, pur avendo forse delle prove e certamente degli indizi, non fanno i nomi. A chi dunque compete fare questi nomi? Evidentemente, a chi ha il necessario coraggio, a chi non è compromesso nella pratica con il potere, a chi non ha, per definizione, niente da perdere, cioè all'intellettuale.
1: Siamo al 7 maggio del 2005 e c'è la svolta. La trasmissione Ombre di Giallo della RAI convince Giuseppe Pelosi a parlare. Pelosi dice: non sono io l'assassino di Pasolini, ma tre uomini sui 45 anni dal forte accento siciliano scesi da una 1500 Fiat targata Catania che lo assalirono gridandogli fetuso e arruso e minacciando di uccidere i miei genitori se non avessi taciuto su ciò che avevo visto quella notte.
11: Io sono innocente, non sono complice di nessuno. Io ho vissuto 30 anni nel terrore. Sono stato minacciato io, mia madre, mio padre. Adesso sono morti, sono solo, non ho più paura, perché ormai ho fatto 22 anni di carcere, ho 46 anni, sono solo. Non ho più paura perché queste persone sicuramente o saranno morte o saranno anziane, che io non conosco, ripeto, io non le conosco. Ma lui diceva: dai, andiamo insieme, ci andiamo a mangiare una cosa, facciamo qualche toccatina, così. All'epoca avevo 17 anni, ero totalmente immaturo. Ho capito che era un po' di quella parte, diciamo, e si limitava a qualche toccata, mi dava 20.000 lire, così aveva detto. Normalmente una persona civilissima, potrei definire un perfetto gentiluomo, cortese, una voce morbida. E niente, abbiamo fatto quell'atto sessuale. Io sono sceso dall'autovettura perché dovevo urinare. Mi sono avvicinato alla rete, sono stato aggredito da una persona io e da due persone lui. Tre persone dal nulla. Io sono stato minacciato, picchiato, due punti in testa e una frattura al naso, da una persona che aveva la barba, insomma era un po' scuro, non si vedeva tanto, se si ricorda bene il processo. Io non ho visto i tre, potevano essere pure in cinque, io non lo so. Treno, pinto addosso alla rete, mi ha preso per il collo e Pasolini è stato preso letteralmente dentro la macchina e tirato fuori, e lì hanno cominciato a picchiarlo in un modo inaudito. Non so se i bastoncini o quello che c'avevano, ma qualcosa sicuramente diceva: lei è più forte. Hanno iniziato lì e poi si sono allontanati.
1: Pelosi cambia dunque versione e si dichiara innocente. Sostiene che a togliere la vita in modo barbaro a una delle più importanti voci della cultura italiana del Novecento furono tre picchiatori di destra che non conosceva e che volevano dargli una lezione. L'ex ragazzo di vita vide tutto e poi spaventato fuggì. Pasolini, già gravemente ferito, fu travolto da un'auto e rimase ucciso. Ma restano forti dubbi su tutta la versione fornita da Giuseppe Pelosi. Guido Calvi e Nino Marazzita sono stati avvocati di parte civile.
12: Non fu Pelosi ad aggredirlo. Basta soltanto la considerazione che Pierpaolo fu trovato coperto interamente di sangue, fu colpito violentemente al basso ventre, alla testa, e perdette un'infinità di sangue, era coperto di sangue. Pelosi certamente non toccò Pierpaolo, non aggredì Pierpaolo e non ebbe colluttazioni con Pierpaolo.
13: Che livello di distruzione è arrivato questo corpo, questo povero corpo di Pierpaolo Pasolini? Non credo che questa devastazione possa essere stata fatta da una tavoletta friabile o da un piccolo bastone, come dice Pelosi, col quale Pierpaolo avrebbe tentato di sodomizzarlo. Queste ferite terrificanti, terribili, questo massacro può essere compiuto soltanto da corpi contundenti che siano per esempio di ferro. Faustino Durante ha guardato più attentamente tutto e ha visto delle foto che sono significative di come spiegare la morte di Pierpaolo. Ci sono le tracce chiarissime del pneumatico, quindi il pneumatico ha sormontato il dorso di Pierpaolo, ha schiacciato il cuore e questa è la causa della morte, ma Pierpaolo sarebbe morto lo stesso per dissanguamamento perché è stato ritrovato alle 6:30 di mattina presto il giorno dopo. E questa è la prova, credo, fotografica.
1: Il caso della morte di Pierpaolo Pasolini si riapre a distanza di molti anni. La verità in questi ultimi mesi viene chiesta a gran voce dall'avvocato Stefano Maccioni. Lei è andato a rivedere i vecchi fascicoli quasi dimenticati, insomma, sono li ha in qualche modo riaperti, lei che è un avvocato che insieme a una criminologa, è un giornalista, provate a ricomporre il puzzle di questo caso, in parte è rimasto irrisolto, in parte perché la giustizia non ha dato la parola fine, è sempre aperto ancora.
14: Sì, guardi, io è dal 2008 che mi sto occupando di questo caso, quindi dell'omicidio per Paolo Pasolini, avevo iniziato a studiare le carte in quell'anno, poi successivamente chiesi la riapertura del procedimento del 2009, procedimento che si riaprì a seguito anche delle dichiarazioni del senatore Marcello Dell'Utri, non so chi ricorderà questo, sulla scomparsa dell'appunto 21, appunto un capitolo del romanzo di Petrolio al quale stava lavorando Pierpaolo Pasolini prima di morire. Ebbene, dal 2010 le indagini sono andate avanti fino al 2015 e al 2015 è stato archiviato il caso, nonostante la mia opposizione nella quale chiedevo di svolgere varie attività alla Procura della Repubblica di Roma, queste attività non si sono ritenute, non ritenne il GIP di doverle svolgere, il giudice per le indagini preliminari e archiviò il procedimento. Siamo arrivati poi al 2022 con le dichiarazioni di Maurizio Abbatino rese in commissione parlamentare antimafia, ovviamente riassumo per chi ci ascolta in maniera molto grossolana perché gli aspetti sarebbero veramente, insomma, sono stati oggetti di un libro, quindi sono molto diffusi gli aspetti, le particolarità, ma Maurizio Abbatino nel, dicevo, di settembre 2022 rende dichiarazioni…
1: Ecco, la fermo un attimo, Maurizio Abbatino, stiamo parlando di un ex componente della banda della Magliana che poi è diventato pentito collaboratore di giustizia, prosegua.
14: Sì, direi anche fondatore uno dei fondatori della banda della Magliana famigerata, insomma, che a Roma negli anni 70 e successivamente. A seguito di queste dichiarazioni, delle quali io avevo tra l'altro chiesto già del 2015 di sentire Maurizio Abbatino perché avevo visto, insomma, che c'erano dei collegamenti abbastanza importanti con le attività della neonascente banda della Magliana e la vicenda dell'omicidio per Paolo Pasolini, ho richiesto nuovamente la riapertura delle indagini il 3 marzo del 2000 scorso, richiedendo la riapertura perché? Ma perché essenzialmente ci sono tre DNA che sono stati individuati a seguito delle indagini del 2010 dal RIS, quindi potrebbero essere confrontati questi tre DNA con vari personaggi che ancora gravitavano nella malavita romana di quell'epoca, appartenenti anche a una determinata categoria di malavita romana, e quindi abbiamo chiesto questo. Abbiamo chiesto di sentire poi Maurizio Abbatino su quello che sa effettivamente, perché lui alla Commissione parlamentare antimafia ha dato degli elementi importantissimi, quale ad esempio il furto delle pizze del film di Salò, cioè delle pellicole di un film, anche questo l'ultimo film girato da Pierpaolo Pasolini, Salò, le 120 giornate di Sodoma, erano state rubate delle pizze, le pizze sono ovviamente queste pellicole, anche delle ultime scene di questo film. Pasolini teneva molto a rientrare in possesso di queste pellicole e quindi questa sarebbe stata la trappola che lo avrebbe attirato all'idroscalo di Ostia, quindi cambia completamente il delitto, non è più un delitto sessuale ma è un delitto che ha altre caratteristiche, non è più un delitto commesso esclusivamente da Pino Pelosi, ma come la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma aveva già brillantemente accertato, lo ha commesso Pelosi insieme con ignoti. Ecco, questi ignoti a quasi 50 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini ancora non sono stati individuati e noi chiediamo invece che vengano individuati perché pensiamo che qualcuno di questi sia ancora in vita e l'appello che faccio sempre è che chi voglia collaborare adesso con la magistratura forse sarebbe il caso che lo facesse ora o mai più.
1: Senta, del suo lavoro di avvocato già legale della famiglia di Pierpaolo Pasolini, e questo appello lo aveva già fatto lo scorso anno nel 2022, proprio più o meno nell'uscita del suo libro, quali ostacoli ha trovato nella ricerca, nel lungo cammino della ricerca della verità?
14: Ma il principale penso sia quello di dedicarsi effettivamente a scoprire non soltanto esecutori materiali ma anche il movente. C'è un lavoro da fare che richiede un'analisi a 360 gradi, abbiamo tante micro tessere di un puzzle complessissimo, perché qui si tratta veramente di quegli omicidi che io ho classificato come cerchi concentrici, non tanto io ma dalla strage di Bologna si è iniziato a parlare, quando gli esecutori materiali non conoscono effettivamente nemmeno il movente sotteso. E quindi c'è da fare un'opera certosina di ricostruzione dei fatti. Ora, questa ricostruzione ovviamente è complicata dal passare del tempo, dal fatto che molti di questi testimoni non sono più presenti, ma nonostante il tempo trascorso abbiamo un elemento fortissimo, che è l'elemento scientifico. Cioè noi abbiamo questi tre DNA già da me citati che ci danno una certezza, cioè ci possono dire con certezza che quelle tre persone erano effettivamente presenti sulla scena del crimine e questo è un dato fondamentale. In poche volte capita, no, di avere il DNA, la prova scientifica tale da poter attribuire una responsabilità al di là delle testimonianze o di altri elementi. Nel nostro caso potremmo avere questo, quindi che è una prova fortissima anche in un futuro dibattimento.
1: Le prospettive di questa eventuale inchiesta quali possono essere? Cioè questi ostacoli restano ancora oggi?
14: Ma io mi auguro che la Procura della Repubblica, come penso il procuratore, esamini attentamente l'istanza presentata a mia firma, a quella di David Grieco che è un regista, a quella di un editore e fine conoscitore della materia che è Giovanni Giovannetti, che tra l'altro anche loro hanno pubblicato libri sull'argomento, insomma si curano questa vicenda oramai da vari anni, dal 2015 in poi sicuramente. David Grieco addirittura conobbe Pierpaolo Pasolini e poi ha fatto quel film La macchinazione con Massimo Ranieri, appunto sulla morte di Pierpaolo Pasolini. Io penso che la resistenza maggiore sia quella di temere che il trascorrere del tempo possa non condurre a un accertamento delle effettive responsabilità, o perché si pensi che gli autori ancora non siano deceduti, quindi l'inutilità di un processo del genere. Il maggior ostacolo all'accertamento della verità penso sia questo, cioè se si vede questo processo come un processo oramai inutile, perché essendo passati così tanti anni è inutile andare a cercare gli effettivi responsabili. Ecco, io penso invece esattamente il contrario, ma non soltanto per la figura di Pasolini, ma perché questo è un processo storico e soprattutto perché non si può lasciare mai impunito un reato quale quello dell'omicidio, quindi è imprescrittibile, anche il nostro codice lo dice, l'omicidio premeditato è imprescrittibile, e io penso che lo Stato su questo debba dare una risposta molto forte e cercare la verità a prescindere da tutto.
1: E allora, alla fine di questa puntata, quanto tempo ci vorrà per ottenere piena giustizia sull'assassinio di uno dei più grandi scrittori, poeti e intellettuali del Novecento italiano?
8: Sonori di archivio, interviste all'autore.
6: Il lato oscuro della verità.
8: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 9.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 9:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano e come tutti i sabati e le domeniche in replica mi accompagna il professor Iuri Aparo.
2: Buonasera.
1: Allora, questa sera abbiamo con noi il dottor Roberto Bezzi. Buonasera.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, chi è Roberto Bezzi? Intanto ha 54 anni, è nato a Palazzolo sull'Oglio a Brescia, è un funzionario del Ministero della Giustizia ed è responsabile dell'area educativa della casa di reclusione di Bollate alle porte di Milano. Allora, benvenuto Roberto. Allora, partiamo subito con la prima domanda. La sua esperienza in carcere, quando inizia e perché? E soprattutto, c'è in questa esperienza qualcosa che la motiva oggi a portarla avanti?
3: Sì, allora, la mia esperienza inizia nel 2000, quindi 26 anni fa. Inizia con l'Istituto Penale Minorile Beccaria, per 4 anni, e poi nel 2004 sono arrivato alla casa di reclusione di Milano Bollate. Tendenzialmente, allora come oggi, lo vivo come una grande sfida. Cioè, io credo che il nostro, diciamo, lavoro, per tanto che possa essere complesso, non è, come dire, sicuramente noioso. Ora, scoprire storie che forse non avrei mai potuto scoprire e provare a investire, come dire, in un ambito in cui secondo qualcuno sarebbe un voto a perdere. Ecco, mi piace l'idea che sia un voto a vincere.
1: Nel tentativo di costruire una mappa degli elementi che portano la persona alla devianza, quale peso assegnerebbe a ciascuno di essi?
3: Allora, direi quantomeno 3 elementi essenziali. Uno è quello del contesto familiare, sociale, insomma, come dire, del fatto che magari molti arrivano da noi perché hanno già familiarità con un ambito di questo tipo. Altri invece arrivano da mondi completamente diversi, che è la parte forse di cui nessuno mai, insomma, cioè, che non si pensa, cioè a quelli che fino al giorno prima sono esattamente come noi, persone normali, persone che hanno un buon livello economico, culturale, quindi tendenzialmente insomma, fattori sono due, quello sociale e quello affettivo, affettivo inteso in senso molto ampio, cioè coloro che hanno vissuto esperienze, come dire, di grave o media deprivazione. Spesso poi, quando sono grandi, si devono, come dire, devono trovare una propria identità, tra quelle possibili, in alcuni casi quella deviante, quella più facile.
1: Professore, è un ruolo difficile quello che interpreta Roberto Bezzi?
2: Certamente sì, concordo con quello che ha detto lui.
1: Ma è un ruolo che, intanto, lei ha scelto di portarlo qui oggi in studio per far conoscere che cosa a chi ci ascolta?
2: Beh, devo dire, se posso permettermi, che lui è una delle persone che stimo maggiormente, lo conosco da 20 anni buoni, per cui lui è il responsabile del reparto educativo di Bollate, ma nei fatti, nel circuito, è conosciuto come una persona di grande capacità, di grande competenza, intelligenza, io so come parla. E quindi, diciamo, tra i tanti educatori che conosco, almeno un centinaio, lui è quello che meglio può rappresentare la materia di cui stiamo parlando.
1: Ma perché, secondo lei? Perché lui ha questa, cioè, evidentemente qualcosa che, insomma, lei è dentro le carceri da più di 47 anni, no?
2: Sì. Ma
1: lei ha detto, tra centinaia di persone che ho conosciuto che si occupano di adoperarsi nella parte educativa del carcere, lui è uno di quelli che evidentemente l'ha colpita di più.
2: In che cosa
1: lo ha riconosciuto come brillante, come, cioè, qualitativamente vario?
2: Giuro che non me l'aspettavo quello di fare una specie di, non dico di esame, insomma, di presentazione. Comunque, insomma, la questione è che lui, se posso permettermi senza offendere nessuno, è decisamente intelligente, a dirla sincera, proprio, no? È proprio intelligente. Inoltre, pure colto. E non è che è proprio all'ordine del giorno essere colti,
1: ecco,
2: intelligenti, eppure motivati, perché lui è pure motivato, oltre ad essere colto.

0: importante.
1: Allora, Roberto Bezzi, lei lavora per il Ministero della Giustizia ed esercita un'attività, dice il professore, con un valore aggiunto che è quello della cultura. L'essere colto in qualche modo l'aiuta nell'esercizio di questa attività. Come l'aiuta?
2: Ma sicuramente il tema del carcere per me è la mia vita quotidiana, quindi io sono per molte ore dentro, però è vero che negli anni ho anche avuto la possibilità di, come dire, fare un minimo di pensiero, ricerca su questo tema, che collabora anche con l'università. Quindi il fatto di avere approfondito anche su un piano più teorico, di avere scritto delle cose, di avere curato un libro, significa semplicemente guardare ciò che io faccio interrogandomi e quindi cercando appunto di mettere anche un po' di cultura della pena e cultura dell'educazione degli adulti, che credo quello che si intendesse il professor Aparo.
1: Con quale università?
2: Bicocca.
1: Con la Bicocca. Allora, visto che noi...
0: Cioè, lui praticamente si rapporta alla materia devianza con un atteggiamento che, nel rispetto delle differenze che esistono sempre tra gli uomini, come dire, io potrei sposare, anzi, è il mio.
1: No, ma perché lei, professore, è quello che ci ha sempre detto, in questo segmento manca, soprattutto nel segmento relativo al carcere, manca soprattutto la ricerca sulle cause della devianza.
0: Vero, lui è tra le poche persone che io conosco che invece è motivato a interrogarsi. Dopodiché, se ci mettiamo a parlare, la cosa si complica, si arricchisce, si articola, però comunque lui è inequivocabilmente portato a interrogarsi, per cui ci si potrebbe chiedere, ma lui, visto che è da 20 anni che ci lavora, ma perché è ancora dentro? Perché è motivato a interrogarsi? È quello che ha detto lui.
1: Allora, abbiamo in collegamento Paolo Piffer. Benvenuto Paolo.
3: Grazie mille, buongiorno a tutti. Buongiorno
1: Max. Allora Paolo, noi ci siamo incrociati qualche settimana fa al telefono in un'altra trasmissione qua sul giornale radio. E qui in studio c'è il professor Iuri Aparo, che è uno psicoterapeuta che lavora nelle carceri da 47 anni e un funzionario del Ministero della Giustizia, il dottor Roberto Bezzi, che si occupa in modo particolare di educazione, e nell'articolazione di questa sua attività lui diceva: lo svolgo interrogandomi, cioè la summa alla fine è la capacità di saper creare un contesto culturale per avere una definizione, un'esegesi di quella che è, diciamo, un'ermeneutica del comportamento dei detenuti, al fine di adoperarsi al meglio per la loro riabilitazione. Ora, Paolo, io so che tu fai anche politica, è corretto?
3: Sì, sono anche consigliere comunale nella mia città. Sì.
1: Oh, a Monza, giusto?
3: A Monza. Sono, ecco, stato anche assessore al comune di Opera, che tra l'altro ospita un carcere molto importante, combinazione.
1: Ecco, professore, dica, perché...
0: Non voglio dire.
1: No, perché il professore Aparo è rimasto colpito quando ha sentito che sei stato assessore.
0: Cioè, a Opera. Siamo vicini di casa in questo senso. Esulto, è un vicino di casa.
1: Paolo, quanto è importante, te lo domando, quanto è importante che la politica colga il senso che ha l'operare nelle carceri con l'obiettivo di recuperare i detenuti, perché quella è espressione del valore, del portato culturale di un paese e anche della sua etica, se mi consenti.
3: Sì, è fondamentale, anche se in realtà io ho una visione un po' più pessimistica della cosa, nel senso che non credo che la politica non l'abbia capito. Credo che la politica, una certa politica, l'abbia capito perfettamente, ma ha capito altrettanto bene che quella direzione non porta un vantaggio elettorale, quindi sacrifica volentieri, diciamo, quella parte di attività politica, di sensibilizzazione, di ricerca, come dicevate prima, per invece accontentare più delle pulsioni un pochino più di pancia, che sono disfunzionali al detenuto e alla società, ma sono assolutamente funzionali alla crescita del proprio consenso personale politico.
1: Ecco, scusami, mi riporti in qualche modo, come dire, nel tessuto brianzolo, dove peraltro io abito, mi interrogo sul senso della partecipazione da parte della politica alla consapevolezza che ha il saper agire nella direzione di recuperare il detenuto come paradigma di un modello sociale che noi dovremmo proporre per permettere ad una società di poter evolvere. Cioè, il ruolo che svolge Roberto Bezzi è determinante se noi vogliamo crescere socialmente, collettivamente. Questo portato arriva almeno, non dico in Parlamento, ma almeno nei territori, nei comuni, arriva oppure c'è lontananza anche lì?
3: Allora, per arrivare arriva, nel senso che chi ha la possibilità di partecipare a convegni, incontri con le camere penali, nei consigli comunali, diciamo in grandi manifestazioni, è evidente che a livello teorico c'è assolutamente una condivisione di intenti. Io ho partecipato non troppo tempo fa, curo anche un laboratorio teatrale all'interno del carcere di Monza, abbiamo avuto la fortuna e i ragazzi la bravura di vincere il primo premio dell'associazione Maurizio Costanzo Teatro nelle Carceri, siamo andati al Teatro Parole di Roma con Camilla Costanzo che ci ha ospitato e c'era ospite Del Mastro che diciamo a livello teorico è intervenuto e, usando delle argomentazioni assolutamente condivisibili, quindi in linea teorica sono tutti sensibili al tema, sono tutti convinti che la riabilitazione, la rieducazione e il reinserimento sia fondamentale, poi nei fatti non si investono risorse in quella direzione, perché come dicevo prima non c'è un ritorno elettorale, quindi a livello di intenti diciamo ci può anche essere una comunione nelle intenzioni, poi di fatto questa cosa non si declina con azioni concrete.
1: Allora, Paolo, aspetta un attimo, professore, il Del Mastro è quello che ha detto che bisogna togliere il respiro ai detenuti, no? Ce lo ricordiamo per quello, vorrei un suo parere.
0: No, io Del Mastro non lo conosco. In compenso colgo l'occasione, quello che sto sentendo dire a questo mio vicino di casa, visto che è consigliere a Opera, è che in effetti la gente di buona volontà dovrebbe mettere in evidenza che occuparsi del detenuto è un investimento economico per il futuro della collettività. Cioè, come dire, occuparsi del detenuto non va inteso come un atto di carità cristiana nei confronti dei disagiati e degli emarginati. No, è un atto di intelligenza economica, perché un detenuto recuperato contribuisce, numero uno, a fare risparmiare vite e soldi perché evita di fare rapine. Numero due, e non meno importante, ha nei confronti dei figli una funzione educativa positiva, propulsiva, laddove invece un detenuto che continua a sentirsi delinquente nei confronti dei figli esercita un'azione che in definitiva aumenta il degrado sociale. Quindi è una cosa economica, non una cosa di amore, è una cosa economica.
1: Devi sapere, Paolo, che il professor Aparo, che lavora da moltissimi anni al carcere di massima sicurezza di Opera, ma non solo, perché lavora anche a Bollata, San Vittore, al Beccaria, insomma, come dire, insiste molto su questa dimensione.
3: Sono molto d'accordo.
1: Ecco. Aspetta.
3: Sono molto d'accordo. Scusa, vai, scusa.
1: No, volevo farti sentire anche quello a proposito di quello che ha detto Del Mastro e del rapporto che tu, perché poi io che lavoro anche nel mondo della politica so perfettamente che il politico quando è a favore di telecamera dice una cosa, quando la telecamera non c'è più cambia anche il proprio modo di comunicare, no? Quindi Del Mastro davanti alla telecamera ha detto non facciamo respirare i detenuti, però davanti ai detenuti e davanti a voi invece ha detto un'altra cosa. Questo mi sembra significativo, c'è consapevolezza che l'idea della repressione in carcere non serve se vogliamo recuperare i detenuti, però dammi un attimo che volevo sentire su questo chi si occupa proprio di questi temi all'interno del carcere.
2: Sì, io sono assolutamente d'accordo con quello che stava dicendo Aparo prima, cioè io credo che il vero problema è che quando si parla di pena e di carcere si parla in soli due modi: o la pena dura, la pena molto lunga, insomma, buttare le chiavi, o l'approccio filantropico e assistenzialistico. Il tema invece della pena, la pena deve essere solo una cosa, utile, efficace, economica. Il tema della pena utile, secondo me, non è invece presente. Perché? Perché non si pensa che possa esserlo. Quindi, come esattamente diceva lui, io infatti devo dire, quando io, insomma, mi sento dire, ma allora voi state dalla parte di... Io sinceramente mi sento proprio tutti i giorni di operare per la sicurezza sociale, mia e di tutti gli altri. Quindi il senso è proprio quello, cioè io spesso faccio questo esempio. Se è vero che dagli ultimi dati la recidiva di coloro che scontano tutta la pena fino alla fine in carcere è attorno a 68-70, il dato non è certo, e invece quelli che iniziano a fare attività dentro, iniziano a, come dire, uscire con una preparazione e in modo graduale, si arriva attorno al 12-15%, è come se noi avessimo un ospedale che su 100 interventi chirurgici ne sbaglia 70, tutti avremmo, cioè, avremmo una, come dire,
1: una rivolta sociale.
2: Cioè, invece quando uno sente questi temi sul carcere, proprio perché è la pancia che parla e non è invece un calcolo, okay? Non è invece una questione lungimirante e matematica, invece nessuno dice.
1: Paolo, noi ci siamo incrociati in una trasmissione con l'APO proprio su questo tema, su questi dati che tu avevi fornito. Vuoi darmi tu una sintesi di quello che hai appena sentito sia dal professor Aparo che dal dottor Bezzi?
3: Sì, sì, anche questi sono dati, per quanto difficili da leggere nella loro puntualità, però abbastanza condivisi, cioè dal 70%, forse 72%, di recidiva, detenuti impiegati in mansioni, lavori, formazione, in realtà poi manifestano una recidiva del 2-3%, quindi questo dovrebbe essere sufficientemente chiaro ed efficace a convincerci che bisogna investire in quella direzione. E perdonami, Max, io veramente oggi sono contentissimo di aver sentito queste cose, perché per me sono ossigeno, perché provo anche attraverso i social, anche attraverso social bizzarri come TikTok, che forse non sono gli strumenti che uno pensa subito più efficaci per raccontare questo universo. In realtà l'obiettivo è ormai è quasi esclusivamente questo, cioè quello di far capire che occuparsi di carcere non ha niente a che fare con la bontà dell'individuo, ma è un'analisi lucida, economica, forse addirittura egoistica, perché un carcere che funziona è un carcere che trasforma le nostre città in città più sicure, ed è un carcere che ci costa meno soldi, quindi ci fa risparmiare in tasse. Quindi non bisogna essere buoni per occuparsi di carcere, basta essere, diciamo, lucidi e consapevoli.
0: Io aggiungerei una cosa semplice e precisa: i detenuti hanno il vizio di fare figli, e per giunta di fare figli quando sono molto giovani. Questi figli crescono in un modo, se i detenuti vengono guidati, seguiti, accuditi nella loro emancipazione. Crescono in un modo completamente diverso se il detenuto viene, diciamo così, tra virgolette, autorizzato a rimanere dentro la nicchia del suo rancore. Questo concetto dei figli è rilevantissimo. È rilevantissimo dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista dell'emancipazione sociale. Però io voglio sottolineare soprattutto il punto di vista economico, perché se parlo di emancipazione qualcuno si può convincere che sono buono. Mai sia, diceva mia mamma. No, non bontà, economia.
1: Allora, a proposito di economia, chiedo al nostro regista, tu rimani lì Paolo, perché voglio coinvolgerti ancora un minuto su un altro tema, quello della droga. Peter, possiamo mettere su per cortesia il pezzo musicale Brown Sugar degli Rolling Stones? Un minutino e poi andiamo alla domanda.

0: Allora, perché ho voluto far sentire questa canzone? Perché Brown Sugar è un inno che i Rolling Stones hanno fatto all'uso della marijuana, no? Ora, a Bollate entrano moltissimi giovani, moltissime scolaresche che possono poi visitare il carcere, no? E naturalmente questo ha sicuramente un ruolo, il portare i giovani accanto a conoscere il carcere, però dentro il carcere, ma spesso anche fuori dal carcere, il rapporto con la droga è una delle concause che porta poi molte delle persone che vengono arrestate a diventare detenute perché commettono reati a seguito della droga. Ora, i Rolling Stones, ma penso a casa nostra Vasco Rossi, hanno sempre detto in realtà noi non abbiamo inneggiato la droga, noi abbiamo raccontato il disagio della droga. Vasco Rossi ha sempre detto: io non sono mai stato un fautore della droga, io ho denunciato il disagio che porta i giovani a farsi le pere, a prendere le sostanze stupefacenti. Quindi io sono stato un narratore di un disagio. Ecco, domando a voi, innanzitutto a te Yuri e poi anche a Bezzi e a Paolo, quanto grande è il peso del contatto con le sostanze stupefacenti per arrivare poi a essere arrestati? Quanto pesa la droga dentro il sistema carcere?
1: Allora, nella devianza la droga pesa, a mio giudizio, in questo senso, nel senso che la droga appaga in senso immediato delle istanze che in linea generale sono le istanze dell'uomo a raggiungere dei propri obiettivi. La droga, purtroppo, permette di illudersi che l'obiettivo può essere raggiunto più facilmente. Dunque, io attribuisco alla droga, quale che sia, questa caratteristica, cioè la caratteristica di illudere la persona di avere già in mano qualcosa che invece per essere raggiunto richiede lavoro, relazione, rapporto con una guida che abbia la tua stima e che guidi la persona verso la propria affermazione e la propria emancipazione.
2: Bezzi, totalmente d'accordo, è il mezzo più semplice per raggiungere quel, tra virgolette, benessere, benessere fittizio, estremamente fittizio. Il vero problema sul quale ci interroghiamo molto è che alla base quali sono, cioè è vero che ci sono queste istanze, ma quindi se l'usare droga è in qualche modo compensativo, vuol dire che si parte da uno stato di disagio. E invece devo dire che nella narrazione di chi usa droga è raro che si usino queste parole tipo stavo male, ero, so, depresso, avevo pensieri di no. L'idea è proprio quella che in modo immediato raggiungo questo, insomma, stato, che è profondamente illusorio. Peraltro aggiungerei illusorio esattamente come commettere reati. In questo sono due strade parallele, secondo me.
1: Certo, Paolo. Certo, come commettere reati, come il gioco d'azzardo. Cioè, sì. La droga è una eccitazione. Se mi consenti, certo, aggiungo questo. La droga alle volte dà una sensazione di pace, di beatitudine, che confina con l'imbecillità, insomma. Altre volte, molte altre volte, dà un senso di eccitazione che dispensa completamente dall'esigenza di lavorare per raggiungere la meta, perché l'eccitazione è un po' come dire: io sono pieno, sono che ho già raggiunto la vetta, non ho bisogno di fare altro.
0: Paolo, domando anche a te, secondo te quanto conta il fenomeno droga nel mondo della devianza, tenuto conto che il professore diceva si diventa imbecilli, la parola imbecille deriva dal latino sine baculo, cioè senza potere, no? E quindi è spesso questi ragazzi che poi usano le droghe perché non si sentono riconosciuti nel loro essere come persone e accedono alla devianza per una fragilità psicologica. Sei d'accordo?
3: Sì, questo è un passaggio fondamentale, molto tecnico, che non tutti, ovviamente, chi fa altri lavori è tenuto a conoscere, ma spesso si vede a me non piace il termine droga, che vuol dire tutto e niente, diciamo la sostanza, che sono alcune sostanze, diciamo che l'abuso di sostanze spesso viene percepito come il problema, è in realtà il sintomo di qualcosa che c'è dietro, che dovremmo indagare e capire, perché finché ci concentriamo soltanto sul sintomo, purtroppo saremo sempre al punto di partenza. Per quanto riguarda il tema delle carceri, un approccio molto radicale su questo, nel senso che noi abbiamo le carceri piene di tossicodipendenti che hanno commesso reati proprio per la loro condizione di tossicodipendente. Queste persone andrebbero curate e non arrestate, risparmieremmo denaro anche in questo senso e potremmo agire, diciamo, degli interventi di recupero molto più efficaci in strutture più attrezzate con degli operatori più specializzati. Questo è un grande errore che commettiamo ogni giorno.
0: Paolo, grazie, ti ringrazio per la tua presenza qui questa sera, grazie molto. Adesso noi andiamo un attimo in pubblicità.
4: Sono le 10:25.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sudorientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Beh, insomma, abbiamo già affrontato molti argomenti questa sera con il professor Iuri Aparo e con il dottor Roberto Bezzi, funzionario del Ministero di Giustizia. Allora, ripartirei da qui. Bollate ha la fama di essere in Italia l'istituto più avanzato, quello più simile alle carceri del nord Europa. Sulla base di quali criteri è organizzato il carcere di Bollate? In cosa è diverso, se lo è, da gran parte degli altri istituti penitenziari italiani? Bezzi.
2: Domanda complessa, anche perché quando è stato aperto i numeri erano estremamente diversi. Io ricordo quando sono arrivato più o meno c'erano 500 detenuti, oggi siamo a 1650, ma credo, e devo dire allora, eravamo uno dei pochi istituti che adottava quello che veniva chiamato regime aperto, che vuol dire semplicemente che le camere vengono aperte, che una, insomma, persona si può muovere per fare attività e che non viene accompagnata, bensì autorizzata. Io credo che il nostro grande sforzo sia stato allora come oggi immaginarci una giornata il più simile possibile a quella che uno vive fuori, con tutti i vincoli e tutti i limiti che il carcere dà, ovviamente. Credo questo, il due, il cercare di riempire il più possibile il tempo, ma non in modo casuale. Cioè, sempre pensando a quella questione della pena utile, quindi cosa potrebbe servire, cosa potrebbe portare alcune persone a, mettiamola così, fare uno switch mentale per cui uno si immagina che era una roba, poi diventa un'altra, poi diventa un'altra ancora. Ecco, questa è l'altra grande cosa, quindi riempire un tempo in modo utile, lavoro, studio, ma alla base credo che però la vera, come dire, mi viene da dire, non dico unicità, ma insomma la peculiarità stia nella relazione che tra le parti c'è.
0: Aggiungerei che a questa peculiarità, quella della relazione, dell'entrare in rapporto con l'altro da sé, c'è l'elemento della cultura, della formazione, del lavoro, dello studio, dell'arte. Mi è capitato ad opera, per esempio, di vedere un laboratorio di liuteria, addirittura laboratori di lingue, il teatro. Ecco, credo che, se non sbaglio, a Bollate c'era anche, si faceva anche ipoterapia.
2: Sì, avevamo un maneggio, poi abbiamo dovuto chiudere per tutta una questione, sì, che in realtà però era più utile per formare maniscalchi e artieri, quindi era più una preparazione professionale. Sì, sicuramente cultura tanta, però quello che voglio dire io è che se tu hai tutti questi ingredienti, è esattamente come quando prepari una torta, prepari un pasto, non sai di fatto metterli insieme, il rischio che siano tante singole, come dire, monadi che non sono unite tra loro. Ed ecco perché dicevo prima di questa relazione che parte dal rispetto e dal riconoscimento dell'altro come una persona adulta.
0: Ecco, il riconoscimento dell'altro. Chiedo al nostro regista, Peter Bescapè, se... Peter, mi puoi mandare per cortesia il contributo preso da un film, Un cittadino al di sopra di ogni sospetto, con il protagonista, il grande Gianmaria Volontè. Un minuto, vi faccio sentire questo breve monologo perché, come dire, questo monologo descrive esattamente l'opposto di quello che avete appena detto voi.
4: I giovani che scrivono sui muri, giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti, tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che ci vorrebbe, altro che la squadra in bianchini per cancellare questa ondata eversiva anti-autoritaria.
7: Quel Pace è andato alla sessione omicidi.
4: Con chi parla?
7: Con Mangani.
4: I nostri giovani colleghi devono tornare a scuola. Nelle università, nelle fabbriche devono entrare e si facciano crescere la barba, i capelli. Indossino tute sporche di grasso. Noi dobbiamo sapere tutto, dobbiamo controllare tutto, servendoci anche dei nostri figli, se necessario.
0: Noi dobbiamo controllare tutto. È l'idea, no, della... Non so, mi tornano in mente i servizi segreti della Bulgaria piuttosto che Russia. Ecco, cioè voglio dire, l'idea che ciò che serve per garantire la sicurezza, che ha come sottostante sempre la paura, che deve essere alimentata, è la repressione e il controllo. È un po' il cliché, l'aria che si respira oggi, professore.
1: E anche l'aria che si respira oggi, per quanto mi riguarda, da anni batto invece sulla risorsa della creatività. Dal mio punto di vista, ed è quello che cerco di attuare, la creatività, che in misura diversa è presente in ogni essere umano, è a mio giudizio la risorsa sulla quale la nostra società dovrebbe investire, e torno a quanto dicevo prima, perché investire sulla creatività e dunque creare ambienti dove la creatività del singolo possa giocare, possa essere esercitata, è un modo per risparmiare soldi, per risparmiare dolore, per risparmiare ferite alla collettività.
0: Oggi il professore è molto economista. Dottor Bezzi, le faccio invece un'altra domanda sul ruolo dei giovani, no? Perché noi nelle scorse settimane, dopo il referendum, abbiamo sentito una serie di commenti che hanno detto che i giovani sono stati determinanti nella vittoria del no, perché hanno espresso una loro contrarietà ad una ad un'aria che si respira un po' nel nostro paese e che in qualche modo potrebbe essere anche la conseguenza di chi, come penso al ministro della cultura, al ministro della istruzione Valditara, che ha detto insomma i ragazzi per essere educati devono essere un po' umiliati, se non sono un po' umiliati non imparano, non crescono. Allora le domando, questo tipo di approccio oggi è, come dire, in parte di moda perché l'idea della libertà eccessiva ha come timore sottostante quello della devianza, ma in realtà i giovani ci hanno detto che c'è bisogno invece di regole. In questo momento i giovani indicano, in quel caso simbolicamente, nella tutela della Costituzione, la necessità di avere un quadro normativo solido, ma indicano anche la figura, una figura di riferimento, è quello che qui hanno detto molti detenuti. Noi sentiamo, io come detenuto sento il bisogno, ci ha detto ancora recentemente Antonio Tango, di avere una persona di riferimento, e in questo caso il direttore del carcere o un educatore che mi sia vicino è fondamentale alla mia riabilitazione. I giovani ci dicono che questo è quello di cui c'è bisogno oggi, di regole senza le quali una struttura democratica non regge.
2: Sì, chiaramente è anche vero che però quando io penso all'educazione e alla, diciamo, libertà, immagino libertà innanzitutto dagli stereotipi, dalle semplificazioni e da tutto quello che in qualche modo potrebbe essere omologante, che è uno dei temi che potrebbero indurre anche a dei percorsi devianti. Quindi sicuramente delle guide, ma insomma, però mi chiedo, guide, in realtà i giovani sono comunque persone in una fase adulta, preadulta, posto che oggi devo dire non è che possiamo proprio, come era fino agli anni 50-60, che c'erano delle fasce di età dove ognuno aveva dei propri compiti, no? Tutto adesso è molto più, come dire,
0: complesso.
2: Dinamico, complesso, ma anche meglio forse questo. E quindi appunto mi chiedo quello, cioè il fatto che esistano degli stereotipi, che possono essere questi, che possono essere anche quelli, però cioè, chiedere regole. In realtà dovremmo concordare regole più che chiedere regole, più che stabilire, più che imporre. Io credo proprio che ci sia bisogno di questo e soprattutto educare a, come dire, al pensiero critico.
0: Mi piace molto questo concetto, professore. Roberto Bezzi, il dottor Bezzi ha appena detto bisogna concordare le regole, non imporre le regole. Le regole vanno concordate in un processo dialettico, in un processo in cui la conoscenza, la cultura, come quella che declina lui nella sua attività all'interno del carcere di Bollate, diventa un elemento costitutivo alla costruzione di una identità per chi magari ne è rimasto privo, perché ha avuto magari un'infanzia difficile ed è poi caduto nella devianza.
1: Sono d'accordo ancora una volta con Roberto Bezzi. E aggiungo da parte mia che in ogni caso il mio investimento principale è sulla creatività, che non è un'affermazione che contrasta con quella che ha fatto Roberto, perché creatività nell'arte significa comunque tenere conto dei codici di espressione. Dunque, Roberto dice concordare le regole. Io sono d'accordo e da parte mia contribuisco dicendo che le regole di fatto vengono fuori nel momento stesso in cui si costruisce insieme. Cioè quando si costruisce insieme, la regola viene spontaneo concordarla senza che ci sia qualcuno che la pone dall'alto o che la impone dall'alto. Questo quindi è il mio...
0: Senta, Bezzi, cosa cerca di ottenere lei dal detenuto nel rapporto che crea con lui e attraverso le attività che svolge in carcere?
2: Ottenere che diventi più libero, e per libero intendo proprio appunto, insomma, fisicamente, anche perché in questo devo dire che il termine educazione insieme al termine carcere è tendenzialmente un, insomma, ossimoro, no? Sono due cose che vanno l'una contro l'altra. Invece devo dire che in una funzione fortemente sussidiaria che il carcere ha, molti trovano durante l'esecuzione della pena, scoprono delle parti di sé, ma per una cosa molto, molto semplice, che arriva da, insomma, contesti ipostimolanti culturalmente, scopre di essere capace di fare una cosa, scopre che a lui piace fare una cosa. Ecco, allora io la cosa che chiedo a loro, che vorrei ottenere da loro, non tanto che facciano quello che vorrei io, ma che facciano quello che loro scoprono di voler fare, ovviamente, come dire, in ambito lecito. Ma devo dire che spesso questo però accade.
0: E questo è un tema che ormai, cari radioascoltatori, ricorre in quasi tutte le nostre trasmissioni. Il tema di questa, di Delitto e Castigo, è portare alla consapevolezza, sia per i detenuti ma anche per coloro i quali non lo sono, che disporre della propria vita significa saper disporre bene della propria libertà. E saper disporre della propria libertà, professore, è un tema che lei ha posto tantissime volte, perché è un dato, lei lo ha sottolineato spesso, anche sebbene ci sia ancora poca ricerca in questo, è un dato di fatto che la capacità di saper realmente disporre della propria libertà non è una condizione così diffusa, neppure tra coloro i quali sono liberi, che non hanno commesso reati.
1: ovviamente sono d'accordo anche questa volta, ma adesso mi permetto di aggiungere un concetto che è il seguente. Quello che ci si deve attendere dalle persone. Il carcere, che è caratterizzato storicamente da una funzione che è quella del chiudere, il carcere non è il luogo in cui l'adulto o colui che detiene la persona detenuta, non è il luogo in cui ci si attende dal detenuto qualcosa. Bollate, come diceva Roberto, è invece un posto dove si investe molto sul lavoro. Ma al di là di Bollate, quello che io segnalo come elemento assolutamente centrale è che dal detenuto e dallo studente ci si deve attendere qualcosa, non dargli delle regole, ma attendersi. Invece il carcere, come io so da quasi 50 anni di esperienza, è un posto dove dal detenuto, a maggior ragione quando ha delle pene lunghe, non ci si attende nulla. No, non ci si attende. Dal detenuto si vuole semplicemente che non disturbi. Invece l'essere umano, se messo nella condizione che l'unica cosa che ci si attende da lui è che non disturbi, inevitabilmente diventa non un ribelle nel senso dello scienziato, ma un ribelle nel senso distruttivo.
0: Guardi, lei mi casca perfettamente su un tema che volevo trattare, che è quello del concetto della riabilitazione nel lungo periodo, e prendo spunto, lo chiedo nel frattempo al nostro regista Peter, da un brano tratto dal film Le ali della libertà, che abbiamo già proposto qualche mese fa, quando il protagonista Morgan Freeman, Red, dopo 40 anni di carcere viene chiamato ad una valutazione sulla sua possibile riabilitazione e quindi al suo reinserimento sociale. Sono due minuti, ma vale la pena ascoltarli e poi voglio il vostro parere.
8: Dopo 40 anni si sente riabilitato?
9: Riabilitato? Dunque, mi lasci pensare. A dire il vero non so cosa significa questa parola.
8: Beh, vuol dire essere pronti a rientrare nella società e contribuire.
9: Lo so cosa significa per lei, figliolo. Ma per me è solo una parola vuota. Una parola inventata dai politici, in modo che un giovane come lei possa indossare un vestito o la cravatta e avere un lavoro. Che cosa volete sapere? Se mi dispiace per quello che ho fatto?
8: Sì, certo.
9: Non passa un solo giorno senza che io provi rimorso. Non perché sono chiuso qui dentro o perché voi pensate che dovrei. Mi guardo indietro e rivedo com'ero allora. Un giovane, stupido ragazzo che ha commesso un crimine terribile. Vorrei parlare con lui. Vorrei cercare di farlo ragionare. Spiegargli come stanno le cose. Ma non posso. Quel ragazzo se n'è andato da tanto. E questo vecchio è tutto quello che rimane. E nessuno può farci niente. Riabilitato? Non significa un cazzo. Quindi scriva pure quello che vuole nelle sue scartoffie, figliolo, e non mi faccia perdere altro tempo. Perché a dirle la verità, non me ne frega niente.
0: Allora, è secondo me un monologo stupendo. Vi domando, quali sono quindi i comportamenti, le risposte del recluso che danno fiducia che la persona sia stata positivamente orientata, che possa fare buon uso delle misure alternative alla detenzione? Perché qui tocchiamo un tema che è sociale, politico, economico, morale. Perché molto spesso, voi lo sapete meglio di me, si addebita a figure come voi la responsabilità di aver fatto uscire delle persone che poi tornano a delinquere, per cui si dice, avete visto, dovrebbero stare in carcere, ma perché spesso non si racconta però di quelli che invece hanno seguito un percorso come quello del protagonista del film, che dopo 40 anni dice il mio cambiamento è stato funzionale al fatto che sono diventato cosciente di quello che ho fatto e ho anche consapevolezza che purtroppo quel ragazzo che sono stato ha ucciso e non posso più purtroppo evitare quell'omicidio di cui mi pento tutti i giorni. Bezzi.
2: Innanzitutto è fondamentale, soprattutto per le pene molto lunghe, sto pensando a noi che abbiamo circa 70 persone condannate all'ergastolo. Beh, capite anche come uno vive quegli anni, innanzitutto. Per cui la primissima cosa era, come dire, tra virgolette, qualità, cioè l'idea di cosa il carcere offre ad una persona che ha una prospettiva così lunga di pena. Rispetto a quelli che possiamo chiamare indicatori, devo dire che io non credo tanto nel comportamento palese, diciamo, non so come dire, perché in carcere in realtà c'è una specie di gioco delle parti molto sano, io dico sempre, cioè quando noi andavamo a scuola ed eravamo interrogati, cercavamo di fare capire che avevamo studiato. Non mi sembra molto logico, ok? Quando uno supera un concorso, hai di fronte a te qualcuno che valuta, e quindi che cosa farai? Cercherai di far capire che. Quindi se loro vogliono fare capire a noi che sono bravi, belli e buoni, è una cosa totalmente normale. Ma è un po' al di là. Cioè l'idea, secondo me, di capire quanto abbiano sviluppato in un luogo sicuramente avverso quelle competenze trasversali, al di là di essere bravissimi a maneggiare un certo oggetto, a essere bravissimi tecnici, avere una laurea, cioè quanto io colgo questa capacità, quindi del relazionale in primis, e due, anche capacità a volte anche di dire di no, anche a noi. Cioè, nel senso che io temo molto che le condotte estremamente adesive siano segnale di scarsa criticità, e spesso sono questi i meccanismi che portano ragazzi giovani a entrare in contesti criminali.
10: Professore, come...
1: Ma io da parte mia dico che colui che commette reati è una persona che è stato indotto dalla vita a tentare di autofondarsi. Come ho detto in altre occasioni in precedente, colui che commette reati è una persona che ha nel rancore una specie di carta di credito che può inserire in qualsiasi bancomat, e questa carta non si estingue mai. Detto questo, la materia di cui sto parlando è questo tentativo di autofondarsi, per cui dal mio punto di vista il detenuto che è, diciamo così, sulla strada della emancipazione è un detenuto che in relazione a un obiettivo che ci si è prefisso, che è stato concordato, ti fa sentire, te che sei psicologo, educatore o comunque un operatore, ti fa sentire che lui sta gradualmente cominciando a rendersi indipendente da questo bisogno di autofondarsi, cioè da questo bisogno di essere il padre di se stesso, perché comunque in chi commette reati sotto sotto c'è sempre una contestazione dell'autorità, che non è soltanto contestazione nel senso della rivoluzione, ma è che l'autorità non merita rispetto. Dunque, se l'operatore coglie che in relazione all'obiettivo che è stato definito insieme, la persona sta cominciando a rinunciare a questo delirio dell'autofondazione, allora questo è un segnale. Intendiamoci, non è che con questo abbiamo risolto, ma è un indizio del cammino che la persona sta percorrendo.
0: Betsy, senta, se lei avesse la possibilità di organizzare, far funzionare il carcere secondo i suoi criteri, quali strumenti, quali iniziative adotterebbe per il recupero del condannato?
2: Ma se devo dare una risposta pragmatica, devo anche pensare a quelli che sono i limiti oggettivi, non è che potrei fare una roba completamente diversa da ciò che faccio. Io già credo che dare valore a ciò che faccio io tutti i giorni, con tutti i miei colleghi, con tutto lo, insomma, staff, per me è già una grande cosa. Ma guardi, non tanto per quello che noi facciamo in termini, ripeto, di organizzare, ma per come. Io sottolineo questa cosa: se noi avessimo un carcere con degli spazi perfettamente adatti, con dei numeri giusti, con tutti i servizi possibili, e non ci fosse quella relazione umana che per molte delle persone recluse è un dilemma disorientante. Qualcheduno che fa delle cose senza chiederti niente in cambio. Già è scoprire una trasgressione immensa in ambiti in cui in genere si fanno delle cose per un guadagno. e poi qualcheduno che ti guarda, secondo me, che è l'altro grande punto di forza, che lavora con te su un pezzetto della tua vita, che è il tuo reato. Ma una frase che io dico sempre quando mi trovo in ambiti pubblici: ricordiamoci che il reato è una parte e la persona è il tutto, mentre noi tendiamo a usare la figura retorica della sineddoche sempre qualora c'è una persona davanti a noi. Più il reato è, per quanto riguarda noi, come dire, esorbitante, più copre l'intera persona. Ecco, questi sono due elementi che, ripeto, al di là dell'organizzazione, senza questi potremmo avere prigioni d'oro, ma sarebbero inutili.
0: Allora chiedo a Peter, mi metti come sottofondo, io continuo a parlare con i miei ospiti, ma mi metti come sottofondo People Got the Power di Patti Smith, perché questa canzone che dice che è la gente che prende il potere, tu prendi il potere di se stesso, il controllo di te stesso nel momento in cui tu diventi consapevole. Allora dico a Betsy, cosa dire a un ragazzo che muove i suoi primi passi nella devianza? Come parlargli? E al prof, poi chiedo dopo, siccome ciascuno di noi può parlare anche al ragazzo che è stato, al bambino che è stato, c'è un modo per potergli parlare? C'è un modo con cui un detenuto sessantenne può parlare al bambino che è stato? Prof, Betsy, prima lei.
2: Ma semplicemente chiederei di capire quali pensa che siano i suoi punti di forza, quali sono le sue competenze e anche quali sono le cose che vuole lui, che non qualcun altro impone a lui. Già questi due elementi, capire cosa uno vuole al di là di quello che il mio contesto si immagina, perché poi il vero problema di molte storie che noi vediamo è che sembra anche sin dalle prime pagine che siano con un finale già scritto. Cosa vorresti? E due, in cosa pensi di essere efficace? Quali sono le tue competenze? Questo è un ragionamento così tanto banale che è estremamente difficile fare, soprattutto in alcuni contesti.
0: A lei la chiusura, prof.
1: Da parte mia, allora, so che ci sono tantissime, oramai ci sono numerosissime iniziative che portano i detenuti nelle scuole per parlare di sé, ok? Una cosa che sottolineo moltissimo col gruppo della trasgressione è che i detenuti, categoricamente vietato, che dicano ai ragazzi: non devi commettere reati perché diversamente finirai come me. Questo è un concetto che è tanto diffuso quanto da me rigettato. Non voglio che i detenuti minaccino i ragazzi dicendo loro che se violano le regole eccetera eccetera finiscono in galera. Dal mio punto di vista il detenuto deve parlare di quello che sta guadagnando oggi attraverso il lavoro, attraverso la relazione, attraverso quello che oggi riesce a provare e che prima non provava perché era coperto dalla eccitazione di cui si parlava prima, cioè quella condizione per cui tutto viene offuscato in una nebbia generale, a partire dalla convinzione che ha raggiunto la vetta.
0: Allora, vi ricordo che andremo in onda in replica domani, ci risentiremo poi sabato prossimo alle ore 19, www.giornaleradio.fm, www.vocidalponte.it, grazie a tutti della vostra cortese attenzione.
5: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 11:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale domina la scena meteorologica sul nostro paese, garantendo condizioni di generale stabilità. Nella prima parte della giornata, sole protagonista da nord a sud, con cieli limpidi e quasi privi di nubi. Durante le ore pomeridiane, l'unico disturbo sarà rappresentato da isolati addensamenti con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore aumento, con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

gioia. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Come here.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Sono le 11:59.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
4: Ci sono storie dure e violente che non appartengono solo alla cronaca nera. Ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e terrore. Perché la storia dei poliziotti della Uno Bianca è tragedia e saga familiare, azione criminale e pagina oscura dell'Italia contemporanea. Una storia forte perché i suoi protagonisti non sono persone comuni, rappresentano cioè quelle forze di sicurezza che dovrebbero difenderci ogni giorno dai malviventi, assicurarci un futuro sicuro dentro le nostre case, nei nostri luoghi di lavoro. Una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città,

0: appassionati studenti. La banda della Uno Bianca si muove tra Rimini, Pesaro e Bologna. Rapina con freddezza, professionalità, totale assenza di scrupolo e senza rubare mai grandi cifre. Sono poliziotti, amano le armi, odiano i neri e gli zingari. Si divertono a spaventare le prostitute, uccidono anche quando non è strettamente necessario. Così, per il gusto di farlo, non per soldi. I tre fratelli Savi sono il nucleo di base della banda. Roberto Savi, assistente capo della squadra volanti di Bologna, è la mente della banda. Fabio Savi è l'unico non poliziotto, fa il camionista a lavoretti saltuari. Alberto Savi è in servizio al commissariato di Rimini. Con loro ci sono altri tre poliziotti: Pietro Gugliotta, Marino Occhipinti, Luca Vallicelli. La banda della Uno Bianca entra in azione nel 1987. Sono uomini armati, efficienti, decisi, attaccano supermercati, sportelli bancari, caselli autostradali, distributori di benzina e uccidono poi senza pietà. Il 3 ottobre a Cesena cade sotto i colpi dei banditi il poliziotto Antonio Mosca, uno che i fratelli Savi conoscono bene. Il 30 gennaio 1988 viene colpito a Rimini Giampiero Piccello, guardia giurata. Poi si spostano a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, e ammazzano la guardia giurata Carlo Beccari. Il 20 aprile raggiungono Castelmaggiore e in un'altra rapina c'entrano i carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Eriu, 22 anni.
1: Cataldo Stasi, 22 anni, da Ruvo di Puglia, e Umberto Eriu, 24 anni, da Orgosolo, sono stati investiti da una gragnuola di colpi precisissimi, quasi tutti a segno, quasi tutti mortali, come esplosi, appunto, da professionisti.
0: Gli assalti contro uffici postali e istituti di credito si succedono uno dopo l'altro. Alla fine se ne conteranno 91. 19 sventati di un soffio. La banda della Uno Bianca uccide testimoni delle azioni criminali. Il 26 giugno 1989 a Corticella muore il pensionato Adolfino Alessandri. Il 15 gennaio 1990 è il turno di Giancarlo Armorati e il 6 ottobre 1990 viene colpito Primo Zecchi, come ricorda la moglie Rosanna Zecchi.
2: Noi eravamo a una gita con mia figlia, tornando abbiamo visto un lenzuolo steso a terra, ma mai più pensavo fosse mio marito. Siamo scesi, a quel punto ci hanno spiegato cosa era successo e purtroppo era proprio mio marito quello che era stato ucciso. Lui stava aspettando noi e ha visto fare una rapina a un altro signore che aspettava sua moglie come lui e li volevano in suo borsello. A quel punto questo signore si è rifiutato perché credeva scherzassero, ha detto dopo in tribunale, e non gliel'ha dato e questi le hanno sparato a una gamba. Lui è riuscito ad andare nella tabaccheria di fronte perché non è caduto a terra, è riuscito a portarsi là, loro sono andati dietro e mio marito era in macchina che aspettava noi, ha visto tutta la rapina, tutta la sparatoria, e è sceso per prendere il numero di targa di questi due che erano andati dentro la tabaccheria. La signora di sopra le urlava vada via, lui continuava a dire chiami 113, c'è una rapina in atto. La signora di sopra continuava a dirle vada via, scappi perché tornano fuori, però lui ha detto adesso prendo il numero di targa e poi scappo. Nel frattempo lo sono andati dentro, hanno fatto la rapina, ma non contenti perché probabilmente c'era 300.000 lire in cassa, erano arrabbiati e quando sono usciti hanno visto mio marito salire in macchina, sono andate per elevarlo e l'hanno ucciso.
0: L'odio viscerale contro ogni differenza porta la banda della Uno Bianca ai Campi Nomadi di Bologna. Vengono uccisi Patrizia della Santina e Rodolfo Bellinati, entrambi rom. La lunga scia di sangue non si ferma. Il 4 gennaio 1991 giunge il salto di qualità, l'episodio più sanguinoso e occulto, la strage del pilastro contro i carabinieri Mauro

0: Mauro Mitilini, Andrea Moneta, Paride Stefanini. Oltre 220 proiettili in pochi minuti.
1: Ieri sera, pochi minuti, alle 22, un vero e proprio commando ha assalito la pattuglia dei giovani militari che stavano perlustrando le vie del quartiere Pilastro. Come di consuetudine in questi tempi, dopo gli episodi di intolleranza contro gli extracomunitari alloggiati in una scuola e anche altri episodi gravi.
0: Il Pilastro è un quartiere popolare di Bologna. Microcriminalità, spaccio di droga, mai una strage. È il 4 gennaio 1991. Tre carabinieri, normale servizio di pattuglia, vengono ammazzati a sangue freddo dagli uomini della Uno Bianca, la loro auto preferita, racconteranno poi i protagonisti. Il triplice omicidio questa volta viene rivendicato con una telefonata anonima che cerca di attribuire al gruppo una natura terroristica, la Falange armata, giustificata con gli assalti agli extracomunitari. La rivendicazione giunge quando la radio ha già dato notizia della strage e viene perciò giudicata inattendibile. Ludovico Mitilini è fratello di Mauro, uno dei carabinieri trucidati dai fratelli Salvi al Pilastro. Era un giovane sereno, tranquillo, che sognava il suo futuro all'ombra di San Petronio, tra i vicoli sicuri intorno a Piazza Maggiore.
2: Mio fratello Mauro era una persona molto semplice, si era arruolato nei carabinieri nel 90, ha vinto il concorso, era stato molto, molto entusiasta di questo suo momento. E subito dopo è stato mandato a Bologna. E anche quella, diciamo, è stato un momento felice per lui, perché lui ha sempre ammirato quella città.
0: Della strage al quartiere bolognese del Pilastro parlerà anni dopo Roberto Savi, al processo di primo grado davanti alla Corte d'Assise di Bologna.
3: Le chiedo se lei ha partecipato all'eccidio del Pilastro.
4: Sì. Ministro di via Casini, e venivamo sorpassati da un'auto dei carabinieri e pensavamo che questa stesse per fermarsi quando avevamo rallentato davanti a noi, e allora è esploso dal finestrino del porto anteriore destro alcuni colpi in direzione del baule della vettura.
3: Senta, le chiedo, lei conosceva i carabinieri Mitilini, Moneta e Stefanini?
4: No, negativo.
3: Senta, la ragione per cui voi avete ucciso i carabinieri qual è?
4: Nessuna, per non essere fermati, è tutto lì.
3: Quando i carabinieri vi sorpassarono, la sua arma era sul sedile posteriore?
4: No, l'avevo di fianco.
3: Aveva?
4: L'avevo di fianco.
3: Può parlare a voce più alta?
4: L'avevo al mio fianco.
3: Io ho sentito adesso, grazie.
4: Ma glielo ripeto ancora se vuole.
3: No, mi basta.
0: Ben prima degli arresti e dei processi, gli inquirenti indirizzano le indagini verso camorristi, criminali catanesi, malviventi locali. Nessuna pista porta inizialmente gli investigatori al gruppo di poliziotti di Bologna. È una sigla terroristica, minaccia a tutti i cronisti che si occupano della banda della Uno Bianca. È la Falange armata. Questo è il sonoro originale di una delle tante telefonate effettuate all'utenza di un collega di Bologna.
5: Vorremmo che questo avvertimento avesse anche la funzione di indebolire le sue assurde convinzioni. Non scherzi, sono cose troppo grosse per lei, quanto estremamente pericolose per la sua stessa incolumità fisica.
0: La telefonata giunge mentre alcuni cronisti sulle pagine dei loro giornali si pongono domande. Chi uccide in Emilia? Professionisti? Terroristi? Poliziotti? Servizi? Servizi ufficiali? Nessuno scoprirà mai chi sta dietro a quelle chiamate. I banditi della Uno Bianca continuano imperterriti a sparare. non risparmiano pensionati, occasionali passanti, testimoni di cambi macchine. Un giovane sardo, Massimiliano Valenti, viene ad esempio ucciso e riconosce i volti dei banditi, come Fabio Savi.
6: È successo che cercavo di vedere a tutti i costi la macchina, vedo un cambio macchina, e su questa seconda macchina noi avremmo dovuto fare parecchi chilometri e rientrare a Bologna. Al momento che aveva visto non potevamo lasciarlo lì, lo portammo con noi con l'intento di liberarlo alle porte di Bologna, in modo che anche se avesse dato l'allarme, forze dell'ordine non avrebbero fatto in tempo a rintracciarci a bordo di quella macchina, perché l'avremmo già abbandonata. Cioè, eravamo viso scoperto, ma non completamente. Infatti in macchina gli fu detto di stare a testa bassa e non guardarci, mentre lui continuò a guardare. Gli si diceva di mettere giù la faccia, di guardare per terra, di guardare fuori, però niente da fare. E poi andò a finire come andò a finire. Ma non è assolutamente vero che gli sparai, come che c'era scritto sul giornale, gli dissi di correre e gli sparai. Non è assolutamente vero, e non gli sparai io.
0: Gli uomini della Uno Bianca sembrano invincibili, le loro azioni fulminee, le vie di fuga precise, collaudate, ma altri occhi osservano le loro azioni. A Rimini si forma un pool di investigatori diretti dal giovane sostituto procuratore della Repubblica, Daniele Paci. Orazio Capocasa, brigadiere, ricorda come nasce il gruppo.
7: Nacque nel gennaio del 1994 su richiesta dell'autorità giudiziaria di Rimini, in particolar modo del dottor Paci, e in questa circostanza vennero assegnati a questo pool Polizia di Stato e Carabinieri per poter andare avanti assieme e rivedere tutto quanto il materiale che fino a loro era stato trattato come materiale riguardante la Fiat Uno, quindi rivisitare tutti quanti gli atti alla luce ovviamente delle nuove esperienze.
0: Il gruppo investigativo lavora senza sosta, archivia dati, informazioni, costruisce piste alternative, ma il caso gli sarà tolto. Da Rimini le competenze passano a Roma. Due sconosciuti poliziotti di Rimini, Luciano Baglioni e Pietro Costanza, non ci stanno, vogliono portare avanti l'inchiesta. Nel novembre 1994 imboccano la pista giusta e si mettono sulle tracce degli assassini. Ripercorrono date, orari delle rapine e degli omicidi, controllano i ritratti dei banditi descritti dai testimoni. Baglioni e Costanza conservano un sospetto. Gli autori possono essere poliziotti, magari i loro stessi colleghi. Sparano troppo bene, con armi da guerra. Conoscono strade sterrate, viottoli di campagna, riescono sempre a fuggire, a deludere i posti di blocco. Sentiamo il racconto di Luciano Baglioni.
8: Soprattutto la nostra, diciamo, attenzione veniva rivolta già da allora comunque ad ex appartenenti alle forze dell'ordine, perché che secondo noi, se non il nostro ragionamento, era quello che comunque questa banda non apparteneva alla malavita organizzata, neanche alla delinquenza comune, perché fino a quel momento comunque non avevamo mai avuto indicazioni da nessuno, mai informazioni, mai nessuna voce, diciamo, all'esterno.
0: Sono certamente killer professionisti, non sprovveduti malviventi, sottolinea Pietro Costanza.
9: La cosa strana era: come fanno questi a sapere tutto di una banca prima di colpire, sapere chi è il direttore, sapere che macchina hanno, sapere addirittura particolari le donne delle pulizie? E questo a noi ci faceva pensare che facevano dei sopralluoghi accurati, dunque stavano molto tempo a fare dei sopralluoghi.
0: Cinque poliziotti attrezzati, armati, preparati, senza scrupoli. Con le palette di servizio e i tesserini possono perfino muoversi lungo le strade della Romagna senza destare o sospetto alcuno. Il lavoro investigativo serio, preciso e puntuale porta Baglioni e Costanza a comprendere le azioni dei killer. Dalla fiction Uno Bianca giungiamo al punto centrale dell'inchiesta, le rapine alle banche.
10: Sono dei pazzi scatenati, ma non hanno mai assaltato banche sorvegliate da guardie giurate, va bene? Quindi, via tutte le bandierine rosse. Sempre, dico sempre, hanno rapinato banche in periferia e vicine a svincoli autostradali, per avere una via di fuga più semplice. Per cui, via le banche nei centri e quelle lontane dalle autostrade. Terzo, preferiscono le banche con le porte per gli handicappati. Sono antiblocco, non possono rimanere chiusi dentro. Via. Non ci resta che puntare su una di queste due. Banca Rurale di Savignano e Banca Nazionale di Piazza degli Apostoli.
11: E tu quale hai scelto?
10: Piazza Apostoli.
11: Perché?
10: Ho fatto testa o croce. È uscita testa.
0: La svolta arriva la mattina del 3 novembre 1994. Baglioni e Costanza sono davanti ad una banca di San Giustina, in provincia di Rimini. È un attimo, forse meno di un secondo. Osservano una Uno bianca con la targa talmente sporca da risultare illeggibile, quindi sospetta. Il racconto di Luciano Baglioni.
8: Avevamo in sostanza notato un'autovettura che aveva fatto dei movimenti strani davanti a questa banca, un'autovettura che magari per un cittadino normale non aveva fatto nulla di strano, però per noi ci aveva colpito questo movimento, il fatto che la targa era quasi illeggibile perché sembrava sporcata, diciamo, di terra apposta, il fatto di rallentare molto quando è passato davanti all'istituto ci aveva un po', diciamo, dato sospetto. Come avevamo fatto per tante altre cose, altri pedinamenti, quella mattina abbiamo seguito anche questa autovettura. In un primo tempo, sinceramente, solo per prendere il numero di targa, volevamo vedere. Però poi, seguendo questo individuo che era alla guida, abbiamo visto che si addentrava nell'entroterra riminese, e soprattutto in una zona a noi abbastanza conosciuta perché per altri fatti comunque di malavita. Allora abbiamo deciso a quel punto di seguirlo, vedere un attimo che movimenti faceva e dove andava. Siamo riusciti a seguirlo fino a un paesino qui nell'entroterra, a Torriana, e fortuna vuole che abbiamo individuato l'appartamento in cui questa persona viveva. Siamo poi andati all'anagrafe per vedere chi materialmente abitava in questo appartamento e abbiamo trovato il nome di Savi Fabio.
0: Fabio Savi in quel momento abita a Torriana, al numero 29 di Piazza della Libertà. Cominciano i pedinamenti, il suo telefono è già sotto controllo. La magistratura autorizza le intercettazioni ambientali nella sua abitazione, quella che condivide con la rumena Eva Micula. I fratelli Savi vengono catturati insieme ai loro complici. Confessano, poi ritrattano, ma le prove sono talmente schiaccianti ed evidenti da non lasciare dubbi. I tribunali di Rimini, Pesaro e Bologna li condannano all'ergastolo il 6 marzo 1996, fino alle sentenze definitive in Corte di Cassazione. Ma chi sono veramente i componenti della Uno Bianca? Fanatici razzisti, rapinatori pieni di scrupoli, schegge impazzite di un disegno più complesso. Per Fabio Fabi erano persone che avevano semplicemente bisogno di soldi.
6: Io avevo la mia attività in carrozzeria, mi sono sempre comportato onestamente con tutti, ho sempre portato rispetto verso tutti quanti. E un bel giorno, grazie a certi signori che hanno fatto una truffa nei miei confronti. Mi sono ritrovato ad avere debiti da pagare e non avere più praticamente un lavoro e a dover fronteggiare la situazione. Io ce l'avevo col mondo intero a quel momento, non avendo mai fatto nulla di male, per quale motivo mi dovevano fare una cosa che avevo 25 anni, era una cosa grande per me.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità cercheremo di capire cosa si muove dietro le azioni della Uno Bianca.
11: Il lato oscuro della verità.
12: Sono le 12 e 21 minuti.
13: Radio Podcast, il meteo.
12: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
13: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
11: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Quella della Uno Bianca è una storia criminale. Come dicevamo in apertura, 24 morti, 102 feriti, 103 azioni, praticamente una mattanza. Le vittime sono carabinieri, poliziotti, guardie giurate, nomadi, benzinai, immigrati, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini, elettrauto, pensionati, studenti. Partiamo dai dati accertati. Al termine dei processi, la Corte d'Assise di Pesaro, Bologna e Rimini condannò all'ergastolo Marino Occhipinti e Alberto, Roberto e Fabio Savi a 28 anni di carcere. Pietro Gugliotta, 3 anni e 8 mesi. Luca Vallicelli. Il 27 gennaio 2021 la Procura di Bologna apre un fascicolo conoscitivo per tornare ad indagare sulla banda della Uno Bianca. Un atto deciso dopo che la magistratura aveva ricevuto un'informativa dai carabinieri che avevano acquisito un'intercettazione già agli atti, probabilmente da approfondire, ed un esposto del giornalista ed ex consigliere comunale Massimiliano Mazzanti. Sostengono i familiari delle vittime della Uno Bianca sulla strage del Pilastro. Quello del 4 gennaio 1991, dicono, aveva tutte le caratteristiche di un agguato, studiato e premeditato. In questo caso bisogna cercare i complici, i mandanti. Di recente, dicono i familiari, alcuni episodi relativi alle prime indagini sono stati oggetto di un'informativa dei carabinieri e di un esposto. La prima riguardava un'intercettazione telefonica che coinvolse la famiglia della super testimone Simonetta Bersani, che aveva accusato soggetti poi risultati innocenti. L'esposto era sulle comunicazioni degli inquirenti su alcuni fucili dei fratelli Savi. Subito dopo la Procura della Repubblica di Bologna aprì un fascicolo conoscitivo, ma a distanza di ben 2 anni non si conoscono ancora le determinazioni degli organi inquirenti su quanto denunciato. Noi familiari siamo determinanti nel ricercare la verità e auspichiamo una riapertura delle indagini su tutti i 7 anni di crimini della banda della Uno Bianca, scrivono i familiari. Una vicenda caratterizzata da depistaggi e di indagini sbagliate, avvolte ancora da numerose ombre. Restiamo nei processi. Ecco le dichiarazioni pubbliche del capo della banda, Roberto Savi, sull'azione più conosciuta, cioè la strage del Pilastro contro i carabinieri. Siamo a Bologna, tribunale, ed è il 12 dicembre 1994.
4: Ma niente, all'inizio di via Casini venivamo sorpassati da un'auto dei carabinieri e pensammo che questa stesse per fermarsi quando avevamo rallentato davanti a noi. E allora esplose dal finestrino del posto anteriore destro alcuni colpi in direzione del baule della vettura.
14: Scusi, devo interromperlo un attimo.
4: Sì.
14: Chi c'era in macchina?
4: C'eravamo io, Alberto alla guida, Fabio dietro.
14: Che macchina era?
4: Una Fiat Uno bianca, almeno così credo di ricordare.
14: Dove era stata rubata questa macchina?
4: Non lo ricordo.
14: Da chi era stata rubata?
4: Da noi probabilmente. Gli unici che procurava le macchine con quel particolare della scheda, per cui presumo eravamo gli unici.
14: Non riesco a capire.
4: Presa da noi comunque, quella macchina in particolare presa da noi, ma non ricordo dove.
14: Dove vi eravate visti quel giorno?
4: Non ricordo, punto dell'incontro, esatto.
14: Avevate un appuntamento?
4: Sì, avevamo l'appuntamento, però non ricordo dove ci siamo trovati.
14: Suo fratello Fabio da dove veniva?
4: Ma da casa sua presumo, a meno che non venisse da qualche altra parte, non lo so.
14: Com'era arrivato a voi?
4: Non lo ricordo.
14: Suo fratello Alberto da dove veniva?
4: Fuori Bologna anche lui, perché nessuno dei due residevano a Bologna, però presumo siano venuti con dei mezzi loro.
14: In automobile? No?
4: Sì, presumo di sì, non mi ricordo dove ci incontrammo, andammo poi via con la mia, credo.
14: Lei che macchina aveva?
4: Avevo, se ricordo bene, un Prisma allora. Ricordo bene un Lancia Prisma, non sono sicuro però.
14: Bene, allora non si ricorda dove vi siete trovati quella sera?
4: Negativo.
14: Cosa dovevate fare?
4: Procurarsi delle auto per, diciamo, quel che si faceva di solito.
14: Procurarsi delle auto?
4: Per effettuare quello che di solito si fa, delle rapine.
14: Avevate qualche tecnica particolare per rubare la macchina?
4: Scheda magnetica.
14: Cioè, cosa facevate?
4: Niente, si inserisce una prima scheda magnetica che praticamente ha solo la funzione di posizionare i pistoni della serratura nella fase intermedia di lavoro, cioè tra il minimo e il massimo. Poi con una leggera forzatura automaticamente la scheda si deforma, consentendo i pistoni di andare nella loro naturale.
14: Per i contatti elettrici?
4: Contatti elettrici non servono, non venivano toccati.
14: La macchina come faceva ad avviarsi?
4: Come se si avesse la chiave, bastava posare un cassavite e girare.
14: Va bene. Chi era particolarmente esperto di voi in questa tecnica?
4: Tutti e tre la conoscevamo.
14: Da chi era stato inviato? Come l'avevate appresa?
4: Ma più o meno tutti e tre insieme, credo, più che altro studiando le serrature. Studiando il funzionamento della serratura, chiaramente si è studiato come...
14: Avevate poi, cioè, disponevate di una serratura, di qualche cosa, l'avevate smontata da qualche macchina?
4: Si era fatto qualche prova su delle serrature.
14: Solo su serrature di uno o anche di altri automobili?
4: Ma penso che funzioni con tutte le auto. Noi di solito si sceglieva la 1 solo per comodità, essendo una macchina molto diffusa e poco notata.
14: Benissimo. Non si ricorda come siete arrivati a San Donato?
4: Io mi ricordo che venimmo, percorremmo la San Donato, voltammo via Arcasini.
14: Venivamo dal centro di Bologna?
4: Dal centro, così mi ricordo io.
14: C'era via?
4: Sì.
14: Beh, allora?
4: Niente, all'inizio di via Arcasini venivamo sorpassati da una macchina dei carabinieri.
15: Sì, la voce, per favore, poco.
4: All'inizio di via Arcasini venivamo sorpassati appunto da una pattuglia dei carabinieri su una Fiat Uno. E questa vettura ci sorpassò e rallentò davanti a noi, se non che io pensai che volessero fermarci. Allora dal finestrino esplose alcuni colpi in direzione dell'autovettura e questi si allontanarono. Si allontanarono perché probabilmente il proiettile montato sulla carabina, sul famoso R70, è un proiettile di tipo esplosivo, cioè al primo contatto con un corpo solido si distrugge, per cui non è in grado, oltre, diciamo, quel corpo, di creare dei danni, solo sul primo corpo che trova crea dei danni. Noi pensavamo che i carabinieri stessero scappando via e noi. Poi niente, circa 100-150 metri più avanti, almeno così mi sembra, e la macchina era ferma lì e questi arancieri stavano sparando.
14: Questi erano scesi?
4: I carabinieri erano scesi e stavano sparando verso di noi. Io praticamente rimasi ferito nel momento in cui stavo scendendo dalla macchina, poi dopo non ricordo perché L'ho messo abbastanza male.
14: Si ricorda se erano scesi tutti e tre?
4: Non lo ricordo. Io mi ricordo di aver visto solo quello, diciamo, a lato del guidatore che mi stava esplodendo dei colpi contro. E poi c'erano delle fiammate. Non lo so, pistola M12, vedevo la serie delle vampate, però non saprei dirlo con certezza.
14: Stando fuori dalla macchina?
4: Fuori dalla macchina, sì.
14: Allora?
4: Niente, io rimasi ferito praticamente quasi subito, poi dopo non ricordo perché il dolore fu abbastanza acuto.
0: Dopo il terrore restano ancora oggi dubbi legittimi. La reale motivazione che ha spinto i fratelli Savi e i loro complici è rimasta oscura. Così come le protezioni di cui hanno goduto, forse troppe per semplici rapinatori. C'era una mente dietro quella follia sanguinaria? Se lo chiede Rosanna Zecchi.
16: Io sono sincera, io non credo, e poi come me e tanti altri miei associati, non crediamo molto che abbiamo fatto tutto da soli. E con quale scopo? Solo per i soldi? Io, hanno fatto delle rapine che hanno lasciato i soldi per terra, hanno ucciso delle persone, tipo Bonfiglioli, hanno ucciso il cane, hanno ucciso lui, lasciando tutti i soldi per terra. Mirri di Cesena, la moglie le ha detto lasciate stare mio marito, vi do i soldi, hanno ucciso il marito e hanno lasciato lì i soldi. Allora, io non riesco a capire questa ferocia per i soldi e poi li lasciavano lì. E noi ci siamo chiesti il perché. Però questo tribunale ne dobbiamo prendere atto, loro in tribunale hanno detto che lo facevano solamente per soldi, probabilmente a mio parere se era solamente per soldi erano pazzi, duri, però col senno di poi capiamo che non erano pazzi, loro ragionavano bene, cioè voglio dire avevano delle coperture, si coprivano bene.
0: A distanza di molti anni, qual è stato il vero ruolo della Uno Bianca? Daniele Paci aveva coordinato allora le indagini. Sentiamo la sua importante testimonianza durante un illuminante convegno svolto a Rimini e promosso dall'associazione Kennedy, in cui sostiene che sul caso della Uno Bianca c'è troppa dietrologia.
17: Io credo che dobbiamo dire che i dietrologi sostengono che la Uno Bianca sia stata un'associazione criminale che per 7 anni, tra la fine degli anni 80 e la metà del 90, ha avuto il compito di creare disordine e terrore a Bologna e in Romagna, la cosa che si diceva la rottura della vetrina rossa della regione Emilia-Romagna. Quali sarebbero state, perché si dice questo? Perché si dice che la banda aveva questi colpire i militari dell'arma dei carabinieri, per favorire un sentimento d'ordine nel paese, attaccare i supermercati delle Coop tradizionalmente collegati alla sinistra italiana per dimostrare l'incapacità di questa forza politica di appoggiare le strutture economiche alla stessa collegata, uccidere zingari e cittadini di colore al fine di verificare eventualmente anche il consenso nella popolazione di attività violente nei confronti di tali soggetti. Aveva poi il compito di uccidere testimoni, benzinai, impiegati di banca per favorire il senso di insicurezza in ogni strato della popolazione. Ma da cosa si poteva fondare, a parte quest'ipotesi e questa tesi? E su cosa si fondava? Si fondava sostanzialmente su 2 elementi. Questi banditi firmano i loro delitti e usano, per esempio, per creare il terrore, una Fiat Uno di colore bianco. E poi ancora utilizzano le stesse armi e in particolare le 2 pistole Beretta 9x21 rapinate in via Volturno ed ancora rubano le auto con una tecnica particolare. Io vi devo dire che tutti questi argomenti della firma sono falsi. A ingarbugliare ancora le cose è intervenuta la Falange Armata. Questo sì che non sappiamo chi ci sia dietro. La Falange Armata ha rivendicato 7 episodi, dalla strage del Pilastro al tentato omicidio di Edoardo Merendi, un impiegato di un istituto bancario di Cesena. Direi che la Falange Armata ha sempre fatto rivendicazioni successivamente al momento in cui i mass media hanno dato notizia del fatto. E anche quando è intervenuta su questi argomenti ha sbagliato completamente le cose. Tant'è vero che nel comunicato del 28 agosto del 1992 l'ignoto telefonista ha affermato che la pistola che ha sparato a Cesena non è quella della Fiat Uno. Finalmente uno dice, danno un riferimento concreto. Beh, questo riferimento era del tutto sbagliato, perché il telefonista faceva riferimento all'episodio del 10 agosto del 1992, quando i banditi hanno fatto fuoco su Edoardo Merendi, appunto questo impiegato del credito romagnolo di Cesena. L'indicazione data dal telefonista è falsa. È stato accertato infatti che la pistola che ha ferito era una delle due pistole Beretta 98F sequestrata a Fabio Savi e rapinata in via Volturno. I telefonisti della Falange Armata avevano anche detto che il 29 agosto 91, in un comunicato, il comando falangista che ha agito a San Mauro Pascoli, quando vennero uccisi i due cittadini senegalesi, è stato messo per il momento in disarmo. Siamo nell'agosto del 91. I fratelli Savi continuano ad operare per altri 3 anni. Quindi un altro messaggio del tutto sbagliato della Falange Armata. Quindi chi ci sia dietro la Falange Armata, io non so che ci sia, su questo non si è arrivati ad una verità giudiziaria, certamente non aveva nessun collegamento con i Savi, quando voleva dare qualche elemento concreto è stata sempre smentita. Parliamo di un altro simbolo, di un'altra firma, la Uno Bianca. Noi parliamo anche qui, Uno Bianca, banda della Uno Bianca. Ma se per chiamarsi banda della Uno Bianca bisognerebbe che i delitti, la maggior parte dei delitti, fossero stati commessi con questa autovettura. Beh, bisogna fare i conti, perché dire c'è una firma, è semplice, si usa la Uno Bianca, è semplice, poi andare a vedere in dettaglio nei 102 episodi che sono stati attribuiti ai Savi è un'altra cosa. 102 episodi, in 24 casi noi non sappiamo che autovettura è stata utilizzata e quindi già arriviamo a 78. In 9 casi è stata usata una regata, la regata che aveva in uso Alberto Savi per fare delle rapine ai caselli. Ne togliamo altro. Ci rimangono 69 casi e qui diciamo abbiamo tolto tutto, 69 casi, banda dell'Uno Bianca, evidentemente c'è la maggior parte di questi 69 casi è stata fatta con questa autovettura. Sbagliato. L'autovettura accertata in casi in cui è stata effettivamente utilizzata l'Uno Bianca sono soltanto 17. 17 su 69 casi, vuol dire il 24%, vuol dire un caso su 4. Ma davvero possiamo parlare ancora di banda dell'Uno Bianca? Molti più numerosi sono stati i casi, 24, in cui i banditi hanno utilizzato una Fiat Uno dei più disparati. Ancora, i banditi hanno utilizzato altri modelli di autovetture Fiat in 13 casi, di Alfa Romeo 6 casi, di Lancia Y10 in 9 casi, 5 Volkswagen e altri 3 casi marche di altre marche straniere. Quindi la banda dei fratelli Savi ha impiegato per commettere i propri crimini nell'89% dei casi autovetture prodotte in Italia. Ma perché? Perché avevano una qualche utilità? Perché hanno fatto questo? L'abbiamo chiesto ai fratelli Savi. E Roberto Savi, in maniera intelligente, ci ha detto che il loro obiettivo non era tanto quello di impiegare auto veloci, ma vetture che potessero passare inosservate alle forze dell'ordine. Obiettivo sicuramente raggiunto. Ci diceva invece Fabio Savi che era possibile rubare le autovetture di quel tipo, quindi le Fiat, le Y e le Alfa Romeo, utilizzando questa schedina della SIP che veniva inserita nel nottolino di accensione per poi far partire questa autovettura. Ho chiesto a un ladro di autovetture, vero, uno che rubava le Ferrari, gli ho detto, scusi, ma lei perché? Che mi dice di questa tecnica? Chi è che la usa? E lui mi ha detto, chi la usa non è un ladro, perché se la usassi io per rubare una Ferrari verrei sempre arrestato. Quindi anche questa cosa della firma, dell'uso, dell'impiego di questa tecnica per rubare le macchine, non era una firma. Semplicemente non sapevano fare in modo diverso. Erano un carrozziere, erano poliziotti, non erano dei ladri, non sapevano usare gli spadini. E quindi questo aspetto della firma per quanto riguarda l'auto e il modo di rubare le auto non regge. Ma la cosa che è più grave, secondo me, non regge la firma delle armi. Le armi, come tutti voi sapete, lasciano una traccia. Il proiettile si può comparare, il proiettile o il bossolo, se viene ritrovato il bossolo, con una determinata arma. Questo serve per verificare se un'arma ha sparato o meno in un determinato episodio. Si dice che i fratelli Savi hanno usato sempre le stesse armi per lasciare una scia di terrore. Ebbene, neppure questo è vero. I Savi hanno utilizzato per compiere i loro episodi criminali, che ripeto sono 15 tipi di armi. Hanno usato la pistola 98F, rapinata, quella che è stata sequestrata a Fabio Savi a Tolmezzo in 9 occasioni. La pistola sempre dello stesso tipo, sequestrata a Roberto Savi in 5 occasioni. Una Colt Python 357 di Alberto Savi in 2 occasioni. Una Colt Python 357 di Roberto Savi in 2 occasioni. Una Smith & Wesson 38 di Fabio Savi in un'occasione. Un'altra dello stesso tipo di Roberto Savi in 5 occasioni. Una FEG 9x21 Parabellum in un'occasione. Hanno usato 5 fucili Beretta. Il fucile Beretta, perché questo va detto separatamente, R70 calibro 222 in 5 occasioni. Il Sig Maurin l'ha usato Fabio Savi in un'occasione soltanto nella vicenda del pilastro, e poi hanno utilizzato 1, 2, 3, 4 fucili a pompa, 5 fucili a pompa per commettere una serie indefinita di delitti, soprattutto nei confronti delle COP e dei carabinieri di Miramare. Hanno usato in una sola occasione il Kalashnikov acquistato in Ungheria da Thomas Somogyi, in un'occasione nel corso dell'omicidio di Poli. Quindi 15 tipi di armi. Quindi non c'era una scia, non c'era la volontà dei Savi di firmare i delitti con le stesse armi. Al contrario, perché quando si parla di cose generiche si fa presto, poi dobbiamo fare i conti con quelli che sono i dati. I Savi non hanno cercato di lasciare una scia. Ci sono 4 elementi per dire che hanno fatto di tutto perché non venissero identificate le armi che loro usavano. 1. Hanno limato i percussori delle pistole Beretta rapinate in via Voltura per impedire ai periti balistici di fare la comparazione. Hanno sostituito il percussore del fucile calibro 12 impiegato per il tentato omicidio ai 3 carabinieri di Miramare il 30 aprile del 91. Hanno acquistato per avere armi nuove 6 pistole FEG e 2 Kalashnikov in Ungheria da Thomas Somogyi. Hanno lasciato un bossolo esploso da una di queste FEG in un'auto impiegata per commettere la rapina alla Banca Popolare dell'Adriatico di Bologna il 6 settembre del 90. Quindi non hanno lasciato una scia delle armi, non hanno voluto lasciare la firma, hanno fatto di tutto perché questa firma non si trovasse.
0: E oggi resta la memoria, quella dei familiari, quella delle città colpite dal gruppo dei criminali, e c'è anche la memoria racchiusa nelle carte dell'inchiesta, che sono state completamente digitalizzate e che possono ancora oggi servire alla ricostruzione storica e forse penale della vicenda. Questi sono i numeri: 277 faldori, 11 allegati, 260.000 immagini a disposizione, studiosi, magistrati, avvocati, che abbracciano un arco temporale che va dal 1990 al 2000, ovvero dalle prime fasi dell'inchiesta fino al dibattimento in Cassazione.
13: Sonori di archivio, interviste all'autore.
11: Il lato oscuro della verità.
13: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: sei. Sono le 13 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

raccolta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 15.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Santiago del Cile, 11 settembre 1973. Sono le 9:10 del mattino. Parla il presidente del Cile, Salvador Allende, socialista, eletto dal suo popolo in modo democratico.
4: En la puerta. Podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
3: Da Radio Magallanes proviene la voce di Salvador Allende, una voce metallica, interrotta dai colpi secchi delle pallottole dei mitragliatori, dal rumore forte dei velivoli dell'aeronautica che sorvolano da ore il Palazzo della Moneda, scaricando ordigni ad alto potenziale. Saranno le ultime parole di Salvador Allende, quelle prima del suo suicidio. Dice Salvador Allende in questo suo ultimo discorso: lavoratori della mia patria, voglio ringraziarvi per la lealtà che avete sempre avuto, per la fiducia che avete sempre riservato.

hanno creato il clima finché le forze armate rompessero la tradizione, quella che gli insegnò il generale Schneider e riaffermò il comandante Ayala, vittime dello stesso settore sociale che oggi starà aspettando, con aiuto straniero, di riconquistare il potere per continuare a difendere i loro profitti e i loro privilegi. Mi rivolgo a voi, soprattutto alla modesta donna della nostra terra, alla contadina che credette in noi, alla madre che seppe della nostra preoccupazione per i bambini. Mi rivolgo ai professionisti della patria, ai professionisti patrioti che hanno continuato a lavorare contro la sedizione auspicata dalle associazioni di professionisti, dalle associazioni classiste che hanno difeso anche i vantaggi di una società capitalista. Mi rivolgo alla gioventù, a quelli che cantarono e si abbandonarono all'allegria e allo spirito di lotta. Mi rivolgo all'uomo del Cile, all'operaio, al contadino, all'intellettuale, a quelli che saranno perseguitati, perché nel nostro paese il fascismo ha fatto la sua comparsa già da molto tempo, negli attentati terroristi, facendo saltare i ponti, tagliando le linee ferroviarie, distruggendo gli oleodotti, i gasdotti, nel silenzio di coloro che avevano l'obbligo di procedere. Erano d'accordo, la storia li giudicherà. Sicuramente Radio Magallanes sarà zittita e il metallo tranquillo della mia voce non vi giungerà più, non importa. Continuerete a sentirla. Starò sempre insieme a voi, perlomeno il mio ricordo sarà quello di un uomo degno che fu leale con la patria. Il popolo deve difendersi, ma non sacrificarsi. Il popolo non deve farsi annientare né crivellare, ma non può nemmeno umiliarsi. Lavoratori della mia patria, ho fede nel Cile. Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro in cui il tradimento pretende di imporsi. Sappiate che più prima che poi si apriranno di nuovo i grandi viali per i quali passerà l'uomo libero per costruire una società migliore. Queste sono le mie ultime parole e sono certo che il mio sacrificio non sarà invano. Sono certo che almeno sarà una lezione morale che castigherà la fellonia, la codardia e il tradimento. Un radioamatore si sintonizza sulle frequenze utilizzate dall'esercito, dalla difesa, dalla marina e si accorge che qualcosa non va. Ascolta frasi in codice, pezzi di discorso, vere e proprie ammissioni. Sono ancora le ore della trattativa, poco prima la morte di Salvador Allende. Qui ad esempio sentirete l'ammiraglio Corvajal che parla con il generale Pinochet. Se mantiene è l'offresimento di sacarlo del paese, però è l'avion se cae, viejo, quando vaya volando. Ribadiamoli l'offerta di portarlo fuori dal paese, poi magari l'aereo durante il volo cade giù. Sai com'è, vecchio mio. E intanto gli aerei militari dell'aviazione sorvolano il Palazzo della Moneda e Santiago del Cile. Per due ore Allende organizza la resistenza con un gruppo di fedeli. Le 11.45 del mattino i jet Hawker Hunter dell'aviazione scatenano sulla Moneda una pioggia di bombe e di fuoco impressionante. Viene attaccata la residenza presidenziale di Tomás Moro. La famiglia di Allende riesce a mettersi in salvo grazie ad una mediazione con i generali golpisti. Il presidente Allende si siede sulla poltrona di velluto rosso.

0: nel Salone Indipendenza, impugna la K70 e si uccide. Così è scritto nella storia. 20 anni fa, insieme a Stefano Paiusco e Raia Marazzini, avevo scritto l'opera Cile 11 settembre 1973, Para no olvidar, uno dei miei primi spettacoli di teatro civile. Così avevamo raccontato le ore concitate prima del golpe.
1: Sono le 7:30 del mattino. Agende giunge alla Moneda, i telefoni stanno squillando in continuazione. Sì, non c'è dubbio, è in atto un colpo di stato militare, ma il presidente non immagina che le forze in campo sono superiori a quelle dello scorso 29 giugno. I suoi alleati politici gli chiedono di mettersi in salvo, la Moneda non è più un posto sicuro. La sua risposta è no, no, il posto del presidente è qui, al Palazzo della Moneda, nessun altro. Ore 7:55, Agende parla alla nazione attraverso la radio, avverte la popolazione che è in atto una sollevazione della marina nel porto di Valparaíso, ma gli rassicura e dice che in ogni caso io sono qui nel palazzo del governo e resterò qui difendendo il governo che rappresento per volontà del popolo. Ore 8:30, la radio trasmette il primo proclama militare, parla il tenente colonnello Roberto Ghiardi. Tenendo presente la gravissima crisi sociale e morale che mette in pericolo il paese, e alla fine c'è l'ordine, il signor Presidente della Repubblica deve procedere all'immediata consegna del suo alto mandato alle forze armate e ai carabinieri del Cile. La risposta di Agende non si fa attendere, non lo farò! Gli aerei militari all'ora dell'aviazione cominciano a sorvolare la Moneda, squilla il telefono, qui parla l'ammiraglio Patricio Carvajal, mi passi il presidente. Agende ascolta in silenzio il suo interlocutore, ma fino a un certo punto. Ma cosa avevate creduto? Lei sta parlando col presidente della Repubblica e il presidente eletto dal popolo non si arrende. E via, sbatte giù il telefono. Non voglio più riceverle queste chiamate, mai più. Arrivano 3 militari, chiedono di essere ascoltati. Inizia Sanchez, primo portavoce dei golpisti. Presidente, devo trasmetterle il comunicato della mia istituzione. La forza aerea ha preparato un DC-6 con l'ordine di portarla dove lei vorrà. Ovviamente il viaggio include la sua famiglia e le persone che lei riterrà di voler portare con sé. Parla Jorge Gress, capitano di fregata. Presidente, se esamina la situazione dovrà essere d'accordo che è inutile combattere contro aerei, carri armati e cannoni. Non ha senso, presidente. Parla Badiola, che è comandante dell'esercito. Presidente, credo che sia importante che lei consideri che le forze armate sono tutte unite. Si tratta di un'azione congiunta, capisce che è inutile ogni tentativo di opporre resistenza.
0: Nel 1974 Eduardo Carrasco scavalca il muro dell'ambasciata italiana. Altri lo imiteranno poco dopo, suscitando un caso diplomatico senza precedenti. Il nostro paese rompe i rapporti con la giunta golpista e l'ambasciatore De Vergottini se ne va da Santiago, lasciando solo 2 incaricati di affari che si trovano in pochi giorni decine e decine di rifugiati in cerca di aiuto. Il racconto di Eduardo Carrasco.
2: Nel mese di luglio del 1974 la situazione nostra in Cile, quelli che eravamo clandestini perché eravamo perseguitati dai militari, era diventata insostenibile, nel senso che non avevamo più case di sicurezza dove poter nasconderci, anche perché nel luglio dello stesso anno era stato completamente distrutto un comitato centrale della Gioventù Comunista del Cile, di cui io facevo parte del comitato centrale. Con gli amici che si occupavano della nostra sicurezza si è deciso che io dovevo andare via. Solo che succedeva che non tutte le ambasciate o i centri diplomatici a Santiago erano aperti, era l'unico che poteva ricevere o riceveva della gente, era l'ambasciata italiana a Santiago, che si trovava vicino alla strada Providencia, che è una diciamo, è un quartiere abbastanza bene del Cile, è un posto molto grande, e pertanto si è deciso di poter riuscire a saltare il muro di questa ambasciata, tenendo conto che questa ambasciata era completamente curata dai militari in tutti i quattro angoli delle strade. Però avevamo scoperto che alle 8 di sera i militari facevano il cambio della guardia e si ritrovavano tutti 20 persone, 20 militari nel portone di entrata della. Pertanto c'erano 1, 2, 3 minuti che i tre angoli di questo locale rimanevano liberi. Pertanto era il momento, solo che il muro era alto all'incirca 3 metri, pertanto bisognava essere anche un po' atleti per poter riuscire a saltare. Io sono riuscito a entrare, dall'altra parte c'erano dei esiliati in quel momento già a riceverci, ho avuto la possibilità di stare con loro, io sono stato all'ambasciata in circa un mese e mezzo, poi il 3 ottobre del 1974 ho preso assieme a altre 40 persone un autobus accompagnati da diplomatici italiani che ci hanno portato in quel momento a Pudahuel, che era l'aeroporto di Santiago.
0: Intanto in Cile le uccisioni avvengono giorno e notte. Soldati in borghese, carabineros, uomini dei servizi di sicurezza della DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, prelevano dalle case migliaia di persone, spesso davanti ai loro familiari, e li trasportano in luoghi di sofferenza e di tortura. Villa Garimaldi, Tres Alamos, ville, caserme, garage, appartamenti dove i prigionieri vengono sottoposti ad interrogatori illegali, senza avvocati che li possano difendere. Gran parte di loro non ne usciranno vivi. Il numero delle vittime accertate dalla Commissione per la Verità e la Riconciliazione, guidata nel 1990 dal giurista Raul Rating, accerterà la morte e la sparizione di 3.197 persone, di cui 1.672 uccisi dai soldati e dai carabinieros, 1.102 sparite nel nulla e mai più ritrovate, 423 morti per atti di violenza politica. A mio avviso la cifra, già enorme, è calcolata però per difetto. Sono tutti casi che hanno nomi e cognomi riportati, uno dopo l'altro, nell'atto di accusa contro Pinochet del giudice spagnolo Baldassar Garzón. Augusto Pinochet Ugarte è nato il 25 novembre 1915 a Valparaíso, Cile, comandante supremo dell'esercito. Scrive Garzón: d'accordo con altri responsabili militari, eseguiva un piano predisposto e organizzato clandestinamente per porre fine al governo costituzionale del Cile e alla vita del Presidente della Repubblica Salvador Allende e instaurare un governo militare. Pinochet organizza un colpo di Stato militare 11 settembre 73. La conseguenza, scrive Garzón, è il rovesciamento e la morte del Presidente Allende nel Palazzo della Moneda, dopo che questi, fedele alla legalità vigente, respinge le false proposte di un salvacondotto che gli offre Augusto Pinochet e che in realtà avevano lo scopo di porre fine alla sua vita. Così scrive il giudice Baldassar Garzón. Tra le migliaia di vittime della repressione di Pinochet, oggi sappiamo, c'è anche il poeta Pablo Neruda.
3: Por el silbido del viento. Por eso vuelvo y me voy, vuelo y no vuelo, pero canto. Soy el pájaro furioso de la tempestad tranquila.

0: È morta la poesia, viva la poesia.
1: Pseudonimo del poeta cileno Ricardo Neftali Reyes Basualto, premio Nobel per la letteratura nel 1971, Neruda è considerato una delle voci più autorevoli della letteratura contemporanea latinoamericana per la sua sensibilità acuta ma non preziosa, ricchissima di immagini ma non complicata. È stato testimone di molti degli eventi cruciali che hanno segnato il XX secolo, dalla guerra civile spagnola alla guerra fredda, dai movimenti di liberazione in America Latina alla morte di Salvador Allende. La sua opera poetica comprende un'impressionante antologia di testi, tra i più alti della poesia moderna di lingua spagnola, sostenuti da un prodigioso dono di canto che si articola nelle strutture musicali più disparate, con una costante sperimentazione linguistica e metrica su temi congeniali dell'amore, del paesaggio natale e delle speranze collettive.
0: Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin. Lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos, Matilde mía, bien amada, no quiero dormir sin tus ojos, no quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando.
1: Di origini modeste, frequentò il liceo di Temuco, l'Università di Santiago, dove nel 1921 si mise in mostra vincendo una gara poetica con la Canción de la Fiesta. Nominato console in India nel 1926, iniziò una brillante carriera diplomatica che gli dette modo di maturare le sue esperienze con continui viaggi e incontri. Stabilitosi in Spagna nel 1934, sempre al seguito dell'ambasciata cilena, si legò subito con il gruppo repubblicano di Alberti, García Lorca, Hernández e dette vita, sulle colonne della rivista da lui stesso fondata, El Caballo Verde, parla la poesia, a una vivace polemica con Jiménez, la guerra civile e il suo temperamento drammatico e non ultima la morte di Lorca e di Hernández lo spinsero sempre più a precisi impegni politici che tanta parte hanno avuto poi nella sua vita e in tutta la produzione posteriore. Dopo ancora qualche anno di servizio diplomatico, nel 1944 Neruda tornò in Cile e fu eletto senatore, ma un'accusa di tradimento lo costrinse ben presto ad esiliare in Messico, da dove compì lunghi viaggi in Europa, Parigi, Polonia, Ungheria. Nel 1949 presiedette a Città del Messico il Congresso Mondiale dei Partigiani della Pace. Nel 1951 visitò l'Italia e la Cina. Nel 1952 fu ancora in Italia, da dove venne espulso come straniero indesiderabile. Tuttavia, a seguito di un movimento d'opinione pubblica, il decreto fu revocato e Neruda poté trascorrere un lungo periodo a Capri. Nel 1953 tornò in patria, nel rifugio di Isla Negra, presso Valparaíso. Con l'avvento della Presidenza della Repubblica di Salvador Allende nel 70, venne nominato ambasciatore a Parigi. Nel 72, gravemente malato, tornò in Cile, mentre il governo Allende era in crisi. Nel 73, quando ormai la minaccia di colpo di Stato militare era incombente, Neruda seguì Allende sul cammino della morte, mentre la dittatura di Pinochet si instaurò in tutto il paese. Trovatosi a scrivere negli anni in cui l'opera di Dario dettava legge in tutta l'Ispanoamerica, Neruda non aveva potuto fare a meno di allinearsi con le tendenze moderniste, benché la sua ispirazione fosse già orientata verso altre strade. Uscito finalmente dal pericoloso equivoco tra il 24 e il 35 e avendo raggiunto una notevole maturità espressiva, poté dare sfogo alla sua originalità, divenendo in breve tempo il maggior rappresentante degli antimodernisti. Il sentimento riacquista allora l'importanza che l'esasperato formalismo gli aveva negato e la personalità intensa e drammatica del poeta si fa luce con versi che sembrano scritti, come disse Lorca, più che con l'inchiostro con il sangue. La società borghese, giudicata corrotta e ipocrita, è presa continuamente di mira con attacchi violenti alle convenzioni, ai sentimenti codificati, all'ordine costituito, mentre con immagini grottesche se ne sviliscono i suoi sacerdoti. Dal 1940 Neruda, ormai marxista convinto, si dedica quasi esclusivamente alla poesia sociale e alla lotta politica. Il dolore, l'umiliazione, la speranza sono i temi ricorrenti di questa nuova produzione, accompagnati da una vena di profondo calore umano che riesce a sbozzare i toni marcatamente propagandistici e dare spesso pagine di intensa poesia. Nella seconda parte del lato oscuro della verità racconteremo invece le ultime inchieste sull'omicidio di Pablo Neruda.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 15 e 25 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Anticiclone sempre ben presente su tutta l'Italia, a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
1: Oggi si sa che Pablo Neruda non è morto per una malattia, ma è stato ucciso con un'iniezione di botulino in una clinica di Santiago. L'omicidio di Pablo Neruda è un fatto che non si può più occultare. Ad affermarlo con la certezza dei risultati delle ultime analisi forensi effettuate da un panel di esperti internazionali è il nipote del poeta cileno, l'avvocato Rodolfo Reyes, che pure fa parte dello staff di legali della parte civile nell'inchiesta che porta avanti in questi mesi la giustizia cilena sulla morte del poeta. Reyes parla dell'uccisione di Neruda tramite un'iniezione di botulino.
6: Mira, los hechos son los que son de siempre. Acuérdate que Neruda murió a los 12 días después del golpe militar. Entonces, y todos quedamos con esa instancia primera que Neruda tenía cáncer, que fue el cáncer el que lo mató. Y eso no es así. Posteriormente de la denuncia de Manuel Araya, su chofer, esto se empezó a investigar por el ministro Mario Carroza, que fue muy exhaustivo y muy perseverante en que esto siguiera en adelante. Ahora, tal como tú señalas, en el año 2013 fue su exhumación y el año 2017 peritos forenses de gran calidad mundial, como son Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, que también España, que colaboraron en esto, en especial los dos laboratorios de Dinamarca y Canadá, encontraron gran cantidad de Clostridium botulinum en sus osamentas. Y el Clostridium botulinum es nocivo y letal en cualquier ser humano.
1: Reyes ha auspicato che le indagini della magistratura si concludano entro quest'anno e ha affermato che l'uccisione di Pablo Neruda non si può più occultare, che manca solo la decisione del giudice Paola Plaza, che sovrintende la causa. Il nipote di Neruda ha rivelato che le analisi effettuate in due diversi laboratori in Canada e Danimarca, consegnate al tribunale, dimostrano la falsità del certificato di morte che nel 1973 affermava che mio zio, dice Reyes, era morto per effetto delle metastasi del cancro alla prostata che gli era stato diagnosticato. All'inchiesta sulla morte di Pablo Neruda è dedicato Delitto Neruda, il libro inchiesta pubblicato da Chiare Lettere del collega Roberto Ippolito. Questo libro ha 3 anni, in realtà sembra scritto in queste ultime settimane, perché di quello che lei ha scritto c'è stata poi la conferma sempre più forte, sempre più importante, che viene dal Cile. Siamo l'11 settembre del 73, quando al Palazzo della Moneda viene assediato dalle forze di terra e di aria, con il bombardamento del Palazzo della Moneda, con la morte del presidente socialista Salvador Allende e con la caccia degli uomini della DINA, cioè della polizia di Pinochet, di tutti gli oppositori che o vengono arrestati o vengono uccisi seduta stante oppure sono costretti all'espatrio. Doveva essere così per uno dei grandi uomini della cultura, della letteratura mondiale, che viene dal Cile, che era il poeta Pablo Neruda. Doveva essere così perché proprio alla vigilia della sua partenza per il Messico entra nella clinica Santa Maria di Santiago vivo e ne esce morto. Che cosa accade in quella clinica in quelle ore in cui appunto Neruda muore nello stesso luogo peraltro dove era stato avvelenato qualche tempo dopo l'ex presidente cileno Frei Montalva, oppositore del regime?
7: Allora ci sono nell'introduzione, grazie, ci sono molte indicazioni sul mio libro Delitto Neruda pubblicato da Chiare Lettere. Innanzitutto una cosa importante dire: questo titolo l'ho deciso insieme all'editore soltanto alla fine di tutto il lavoro. Io non pensavo di riuscire di raccontare questo per un delitto, pensavo di raccontare un sospetto su un delitto, ma gli elementi trovati sono stati così tanti che quel titolo è diventato, per così dire, obbligatorio. Ci sono effettivamente tanti e tanti elementi che portano a dire che Neruda non è morto di cancro, come dice il certificato del registro civile e il certificato medico. Era certamente malato di cancro, ma non è morto per il cancro. Il certificato è assolutamente falso. Quello che sta accadendo in questi giorni, 3 anni dopo esattamente l'uscita del libro, è esattamente quello che c'è scritto nel libro. Gli ultimi accertamenti scientifici confermano ulteriormente l'impossibilità che Neruda sia morto per il cancro, poi possiamo entrare nel merito specificatamente per la cachessia cancerosa, denutrizione come scritto nel certificato. E elemento importante è quello che è appena stato detto: il giorno dopo la morte, che è avvenuto alle 22:30 del 23 settembre 1973, Neruda sarebbe andato in Messico. La morte ha impedito la partenza per il Messico.
1: Cosa sarebbe potuto capitare, per esempio, nell'idea più generale di opposizione al potere di Pinochet, dei generali, se Neruda fosse partito per il Messico? Perché qui stiamo parlando stiamo parlando di un premio Nobel, quindi stiamo parlando di una delle figure più importanti della cultura del mondo.
7: Sì, un premio Nobel con una popolarità incredibile nel mondo. Allora, facciamo un passo indietro nella sua vita. A 20 anni, e siamo nel 1924, Neruda acquista già una popolarità mondiale con 20 poesie d'amore e una canzone disperata, una raccolta celebre, conosciuta a livello planetario. Lui diventa già famoso quindi all'inizio degli anni 20, negli anni 20 del secolo scorso. Quando morirà saranno passati molti anni e via via la popolarità è cresciuta fino ad ottenere il Nobel nel 1971. È chiaro che fuori dal paese un personaggio con quella popolarità sarebbe stato una spina nel fianco nella dittatura. D'altra parte, in Delitto Neruda, nel mio libro, ricostruisco tutti gli oltraggi che sono compiuti contro Pablo Neruda dal momento in cui c'è il golpe, potremmo dire anche prima, comunque dal giorno stesso del golpe. Viene praticamente lasciato isolato nella casa di Isla Negra, viene compiuta una perquisizione pazzesca per spiegamento di forze dentro casa sua, tanto che lui con grande forza di spirito si prende beffa del capitano che guida una quarantina di militari e dice: cerchi pure capitano, qui c'è una sola cosa pericolosa. Il capitano pensa che ci siano armi, terroristi nascosti, mette la mano di fianco come per prendere la pistola e gli chiede: che cosa? E lui dice: la poesia. Ecco, c'è una sola cosa pericolosa, che è la poesia. Questa battuta di Pablo Neruda è davvero importante, perché anche la poesia viene considerata sovversiva. I libri di Neruda, non solo quelli di Neruda, ma i libri di Neruda vengono bruciati nel falò per le strade. Un intero capitolo del libro è dedicato proprio a questo aspetto, non, come dire, poco conosciuto, dei libri incendiati anche la mattina della sua morte, a poca distanza dalla clinica dove era.
1: Ecco, l'ipotesi, che ormai è qualcosa di più di un'ipotesi, è che il gruppo dei professori che stava appunto curando Neruda nella clinica Santa Maria di Santiago abbiano dato una iniezione di botulino e quindi poi il resto è stata una messa in scena. Personaggio chiave di questa vicenda dal punto di vista dei killer è certamente una vecchia conoscenza della CIA, cioè Michael Townley, che si era reso anche abbastanza con certezza, anche con numerose sentenze, protagonista di molti attentati di personaggi chiave del governo di Allende in trasferta, e faceva parte del cosiddetto Plan Condor, Piano Condor.
7: Allora, il piano, come dire, la cospirazione che tocca tutta l'America Latina, indubbiamente ci sono. Il suo ruolo nel caso specifico di Neruda no, ma perché? Perché ci sono altri, chiamiamoli misteri, in realtà sono altri buchi che derivano dalle testimonianze. Che cosa succede? Che il medico che era presente in clinica il giorno della morte, la domenica, abbiamo detto 23 settembre, dichiara anche al magistrato, attenzione, che ha lasciato il servizio alle 19:45. Alle 19:45 e lo ha lasciato al medico di turno. In realtà fornisce un nome, il dottor Price. Questo dottor Price non esiste. Non c'era nessun medico di turno che si chiamasse Price, nessun dipendente della clinica Santa Maria dove c'era Neruda che si chiamasse Price, nessun medico di questo nome, nessun medico. Io ho cercato dovunque, nessun medico in nessuna clinica, in nessun ospedale che risponde a quel nome. Ecco quindi già un punto molto preciso di mancanza, che Neruda fosse sotto la piena sorveglianza dell'amministrazione americana di Nixon e Kissinger, che ha sostenuto il golpe, è fuori di dubbio. Io pubblico nel libro tre documenti inediti desecretati in cui risulta proprio l'attenzione nei confronti di Neruda. Non sono una prova, ma sono un elemento assolutamente importante.
1: E alla fine di questo nostro racconto resta la memoria. Al Cile e alla sua rinascita, nel lontano 1986, il regista Miguel Littín, vicino a Salvador Allende, dedica un film documento straordinario, Acta General de Chile, che testimonia il suo rientro clandestino nel maggio 1985, quando mancavano solo 3 anni dal referendum che decreta il ritorno della democrazia e la fine della dittatura di Pinochet nel 1988.
8: Che pensavano i cileni di se stessi? Cosa significava vivere sotto la dittatura?
9: Significa molte cose contraddittorie.
10: Significa molto dolore.
9: Il dolore nell'assistere a questa sofferenza immensa del nostro popolo, soggetto a tante forme di violenza, alla fame dei bambini, i bambini costretti a prostituirsi per fame, le donne costrette a prostituirsi o a far prostituire le figlie per fame. Significa tanto dolore per tutto questo.
10: Significa temor.
9: Significa paura per ogni cosa, per tutto e per se stessi. Ma significa anche una cosa che ci hanno insegnato Allende e tanti altri, no? Significa orgoglio, conferma delle nostre convinzioni.
11: Io credo che la sola forma di unità possibile sia un programma d'azione comune, con un obiettivo comune, il ritorno alla democrazia, l'abbattimento della dittatura. Credo che quella che è mancata a noi, a tutti i settori democratici, sia stata proprio l'elaborazione di un programma stabile e graduale di disobbedienza civile e di mobilitazione sociale capace di sfidare la dittatura e le stesse forze armate a un'apertura verso la democrazia in Cile.
1: E resta la memoria dei familiari delle vittime, di uomini e donne che non sono mai più rientrati nelle loro abitazioni e sono stati uccisi solo per le loro idee politiche. A loro è dedicata questa poesia di Víctor Jara, scritta poco prima di essere ucciso dai sicari di Pinochet allo stadio di Santiago, la sera dell'11 settembre 1973. Siamo 5.000 in questa piccola parte della città. Siamo 5.000, ma quanti saremo in tutto? Quanta gente? Soffrirà la fame, il freddo, la paura, il terrore qui, già? Se dei nostri compagni si sono persi nelle braccia delle stelle. Uno ucciso, uno bastonato come giammai io avrei pensato si potesse colpire un essere umano. Gli altri 4 desideravano soltanto metter fine alle loro paure. Uno gettandosi nel vuoto, l'altro picchiando la testa, sbattendo la testa contro il muro. Però tutti e 6 hanno fissato negli occhi la morte. Siamo 10.000 mani in meno che non possono lavorare. Ma chi può sapere quanti saremo oggi in tutta la patria? E ai familiari delle vittime della violenza della dittatura cilena è dedicata una delle più belle poesie di Pablo Neruda. Se tu mi dimentichi, voglio che tu sappia una cosa. Tu sai com'è questa cosa? Se guardo la luna di cristallo e il ramo rosso del lento autunno alla mia finestra, se tocco fino al fuoco, l'impalpabile cenere o il rugoso corpo della legna. Tutto mi conduce a te, come se ciò che esiste, aromi, luce e metalli, fossero piccole navi che vanno verso le tue isole che mi attendono. Orbene, se a poco a poco cessi di amarmi, cesserò ad amarti poco a poco. Se d'improvviso mi dimentichi non cercarmi, che già ti avrò dimenticata. Se consideri lungo e pazzo il vento di bandiere che passa per la mia vita e ti decidi a lasciarmi sulla riva del cuore in cui ho le radici, pensa che in quel giorno, in quell'ora, leverò in alto le braccia e le mie radici usciranno a cercare alta terra. Ma se ogni giorno, ogni ora senti che a me sei destinata con dolcezza implacabile, se ogni giorno sale alle tue labbra un fiore a cercarmi, ah amore mio, ah mia, in me tutto quel fuoco si ripete, in me nulla si spegne né si dimentica, il mio amore si nutre del tuo amore, amata, e finché tu vivrai starà tra le tue braccia senza uscire dalle mie.

0: sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 17.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Benvenuti a Delitto e Castigo, qua su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e mi accompagna in questo viaggio all'interno della devianza, nel mondo delle carceri e di come si può uscire dalla devianza, il professor Iuri Aparo. Benvenuto, professore.
3: Grazie per l'accoglienza.
2: Quest'oggi abbiamo come gradito ospite Antonio Tango, che è un ex detenuto. Benvenuto Antonio.
4: Grazie per l'invito.
2: Allora, intanto raccontiamo chi è Antonio Tango. Ha 62 anni, è nato a Canosa di Puglia, 4 anni da famiglia, va a vivere a Corsico in provincia di Milano, dove trascorre la sua infanzia. Ha scontato 28 anni e 4 mesi di carcere ed è libero dal 16 marzo 2022. 3 condanne per rapina, tentato omicidio e una per traffico internazionale di stupefacenti a Palermo. Arrestato la prima volta il 16 marzo 89, poi nel 2001 per traffico internazionale di cocaina, la terza volta l'8 giugno 2008 a Milano durante una rapina in una gioielleria in via Palmanova. Resta vittima di uno scontro a fuoco, un proiettile lo colpisce sparato dal compagno con cui stava realizzando il colpo. Pochi giorni dopo il suo ultimo arresto viene a sapere e a conoscere il gruppo della trasgressione. Aderisco perché convinto di aver trovato una strada per uscire prima dal carcere. Era appena nato mio figlio, dice. Dal 2008, dopo il suo ultimo arresto, invece Antonio comincia un percorso di cambiamento grazie al gruppo guidato dal professor Iuri Aparo, psicoterapeuta in forza in diversi penitenziari milanesi. Oggi Antonio è uno dei protagonisti del gruppo della trasgressione, partecipa ad eventi presso istituzioni, università e soprattutto nelle scuole superiori, dove individua quei ragazzi potenziali vittime della devianza. Allora, cominciamo con la prima domanda che pongo ad Antonio. Antonio, quali sono state le ragioni, le circostanze che hanno generato il tuo ingresso nel mondo della devianza, e se ci puoi raccontare anche le emozioni che hanno contraddistinto questa tua scelta?
4: Diciamo che le motivazioni che mi hanno spinto a entrare nella devianza sono state

0: io nasco con una forma di handicap, perché mi venivano degli attacchi di epilessia, mi sentivo sempre diverso e allora non mi sentivo amato e riconosciuto. Ma la cosa ancora più problematica ero soprattutto io, che non mi accettavo per quello che ero, e questo mi procurava disagio, dolore, mi sentivo fuori posto e desideravo essere una persona normale, ma quando invece mi sentivo diverso.
1: Professore, quanto conta in quello che ha raccontato adesso Antonio come premessa della sua iniziale appartenenza ad un mondo della devianza la rabbia che c'è stata probabilmente dietro questa condizione che lo ha condotto ad adottare comportamenti fuori dalle regole?
2: La rabbia ha un ruolo centrale, ma in questa fase preferisco dire che un ruolo centrale ce l'ha il dolore, al quale non si sa trovare una risposta utile che non sia quella della rabbia. Quindi la rabbia, in sintesi, la considero una risposta al dolore, ma una risposta da persona che non sa trovare altre strade.
1: Vado da Antonio. Il professore parlava di dolore. Ci puoi descrivere che cosa è stato e che cos'è il tuo rapporto col dolore? Cosa è stato in passato e che cosa è oggi il tuo rapporto col dolore?
0: In passato il rapporto col dolore era che mi dava quella sensazione che mi faceva stare male, che io non mi sentivo come gli altri bambini. Ho incominciato all'età di 7 anni, io mi sentivo fuori posto, con i miei coetanei non riuscivo a giocare, venivo considerato lo scemo, ma io stesso mi sentivo che proprio ero come se venissi come se ero stato catapultato da un pianeta a un altro pianeta. Non riuscivo a sentirmi normale quando io volevo essere normale come tutti gli altri bambini. L'unica maniera che sono riuscito un po' ad avere quella sensazione di normalità è quando ho abusato di un mio compagno, e nel sentirmi provare l'eccitazione, il piacere di essere riuscito a picchiare una persona, ma non è tanto il fatto che l'abbia picchiato quanto il essere acclamato e riconosciuto dagli altri bambini come me, e lì mi ha fatto sentire una persona normale e il dolore si era un po', diciamo, attuito.
1: Noi durante la prima puntata abbiamo parlato del tema dell'eccitazione come una delle leve, lo ha spiegato il professore, una delle leve che, come dire, introduce, che rafforza la condizione della persona che entra nel mondo della devianza. Ci puoi descrivere che cosa hai provato quando hai cominciato a commettere reati? Tu adesso dicevi: la prima volta che ho picchiato un ragazzo mi sono sentito eccitato, questa eccitazione mi ha dato, come dire, un riscontro di un'identità che sentivo non avere in quel momento, è così?
0: Sì, ma perché nel momento che provi quell'eccitazione, il piacere, diciamo, è talmente predominante che mi soffocava il dolore. Cioè io in quel momento, quando provavo l'eccitazione e il piacere, non mi sentivo, non sentivo il malessere, non mi sentivo fuori posto, anzi mi sentivo come se ero una persona normale. Tutto quello che desideravo, non sentire il dolore, il piacere attuiva il dolore. L'unica cosa che quella sensazione mi durava poco, non durava tanto, e allora dopo subentrava ancora il dolore, subentravano magari dei sensi di colpa all'inizio, poi svanivano anche i sensi di colpa. E allora mi dovevo fare in modo di procurarmi piacere, perché era l'unico, diciamo, metodo che io

0: quel momento inconsapevolmente, non avendo gli strumenti, era l'unico metodo che mi faceva sentire una persona normale e non mi faceva stare male. Io non sentivo il dolore o la rabbia verso, diciamo, altri. Mi faceva, io che poi il mio desiderio era solo essere riconosciuto e sentirmi una persona normale come gli altri.
1: Professore, Antonio ci sta dicendo che l'elemento del piacere che si trasformava in eccitazione era l'unico modo per tenere a bada il dolore che lui provava nel non sentirsi riconosciuto. È lì che lei comincia a lavorare quando incontra dei detenuti che hanno intrapreso un percorso di devianza e hanno commesso reati anche gravissimi.
2: L'eccitazione è sicuramente uno dei capitoli centrali, diciamo, del lavoro che faccio con i detenuti. L'eccitazione dà la sensazione di essere pieni. Avete presente un sacco mezzo vuoto, non sta in piedi. Se invece è pieno, sta in piedi. Una persona eccitata non ha bisogno di pensare, non ha bisogno di articolare i concetti. L'eccitazione dà la sensazione di essere autosufficiente, cioè non c'è bisogno di supporti esterni per stare in piedi. Allora, con i detenuti, diciamo, favorire la messa a fuoco di quanto sia importante l'eccitazione per poter fare a meno della relazione con gli altri è sicuramente un passaggio importante. L'eccitazione diventa il surrogato della relazione che non si è avuta e che non si è capaci di costruire. Al posto della relazione viene messa l'eccitazione.
1: Antonio, a questo punto andiamo a raccontare invece quando tu hai cominciato a commettere i primi reati. Quali sono stati i tuoi primi reati e a che età avevi?
0: Beh, diciamo, i reati dipende un po' dalla denominazione dei reati, perché io ho incominciato già all'età di 10 anni, perché già abusavo sui ragazzi, abusavo sulle persone. Quando ero arrabbiato una cosa picchiavo qualcheduno. Sono stato vittima di bullismo e poi a mia volta sono diventato peggio del bullo che mi aveva picchiato. Incominciavo a essere non attratto, perché dentro la mia testa giorno dopo giorno diventava quasi la normalità procurarmi del piacere, cioè facendo anche piccoli, andando a rubare piccoli furti al supermercato o rubare la bicicletta o rubare altre cose. È incominciata molto presto stare proprio nella, ho sempre pensato che all'inizio il mondo della devianza era mi sentivo appartenere, era come se era la mia famiglia, era il mio gruppo,
1: pezzo di te in qualche modo,
0: era un pezzo di me. Poi i reati proprio come rapine e via dicendo incominciano nell'88.
1: E quali sono? Tu hai fatto la prima rapina nel 1988, dove?
0: Gioielleria, subito.
1: È lì che c'è stato il conflitto a fuoco?
0: No, il conflitto a fuoco è stato nel 2001. Mi avevano arrestato, ero appena uscito e dopo 2 mesi e 26 giorni che ero libero sono andato a commettere appunto l'ennesimo reato, perché in quel momento per me faceva parte della normalità. Quando andavo a fare le rapine era come se andavo a lavorare.
1: Usavi le armi? Cioè avevi delle pistole quando facevi le rapine?
0: Sì, pistola e cane mozza.
1: Però tu non hai mai sparato o hai anche aperto il fuoco in qualche caso?
0: No, ho anche aperto il fuoco. La fortuna ha voluto che quando rispondevo al fuoco o sparavo, non, diciamo, i miei colpi non andavano a segno, ed è stato, sotto quel lato mi sento l'uomo più fortunato del mondo.
1: Professore, un attimo fa Antonio ha detto dopo appena 2 mesi uscito dal carcere sono tornato a delinquere. Ecco, io vorrei un pochino approfondire questo aspetto, no? Perché ci dà una dimensione parziale, certamente perimetrata al caso specifico, però ci dice che una parte del ruolo che dovrebbe interpretare il penitenziario, che dovrebbero interpretare le carceri, evidentemente hanno delle falle, perché se dopo 2 mesi che era uscito dal carcere è tornato a delinquere, evidentemente qualcosa in quel caso non ha funzionato. Cioè, perché un detenuto che ha scontato una pena, viene liberato, non dispone della propria libertà in modo diverso, cioè in modo sano, e torna invece a delinquere?
2: Direi perché il riconoscimento di cui ha parlato all'inizio Antonio, cioè il riconoscimento mancante, riconoscimento alla cui mancanza aveva risposto con la rabbia e l'eccitazione, questo riconoscimento, una volta che tu entri in carcere, non ce l'hai dall'istituzione. Quindi a lui mancava il riconoscimento. Aveva provveduto con un surrogato, cioè la rabbia, l'autosufficienza velleitaria. Entra in carcere condannato, ma in carcere non trova il riconoscimento mancante di cui avrebbe avuto bisogno, ne trova un altro. Trova il riconoscimento del delinquente, cioè lui in carcere, lui come altri, soprattutto nelle carceri del passato, trovava e trovavano riconoscimento nella identità delinquenziale. Quindi quando esce, lui ha appena detto, dopo 2 mesi e 26 giorni, altra rapina, perché comunque il carcere gli aveva confermato l'identità del delinquente, non lo aveva indotto ad evolversi da quella identità.
1: E su questo poi torniamo nella seconda parte, quando parleremo delle trame di libertà, sul ruolo che ha o che dovrebbe avere il carcere e che dovrebbero avere coloro i quali ci lavorano. Antonio, vorrei capire di conseguenza, il tuo accesso al mondo della devianza è stato graduale, cioè piccoli reati, e poi via via i reati si sono amplificati fino a diventare sempre più gravi. E vorrei capire in che momento effettivamente tu hai compreso di essere identificato agli occhi degli altri, ma anche ai tuoi stessi occhi, come un delinquente. Quando ti sei sentito appartenente a quella categoria, se è successo quel momento?
0: Diciamo che il mio... Sì, è stato graduale, perché senza che me ne rendessi conto sono arrivato così, era un passo dopo passo. Ho incominciato a rubare le caramelle al supermercato, o il latte che mi piaceva da bambino, mi piaceva il latte al supermercato quando avevo 10 anni, o le cicche, e poi è sempre stato graduale. Non era certo il mio sogno di bambino, che volevo fare l'imprenditore, il muratore. È stato un proseguirsi, diciamo, tutto di evento. Avevo quella spinta che dovevo sempre cercare di stare bene, perciò dovevo sempre procurarmi piacere. Però se io oggi faccio una rapina e domani ne faccio un'altra, alla fine quel piacere non è più sufficiente, perché diventa una routine. Perciò devo fare sempre qualcosa di più forte, ancora di procurarmi ancora qualcosa di più, per provare un'eccitazione che mi faceva addormentare quella sensazione di impotenza che vivevo, di malessere e di dolore. quando dentro la mia testa è incominciato proprio a fare proprio piede, che aveva diciamo, la mia identità era questa, che per me la delinquenza era un dogma, credevo nella delinquenza più di in Cristo, in qualsiasi altra cosa. Io dicevo sono fatto così. È stato quando nel 91 mi avevano sparato, che poi avevo già subito altri, diciamo, colpi di pistola o una coltellata, però non sotto lavoro, diciamo sotto, mentre facevo una rapina. E quando ero entrato, essendo che su quattro poi ero solo io in galera, perciò mi ero comportato che non avevo derelato nessuno e tutto quanto, il mio, diciamo, livello, punteggio nella classifica delinquenziale era aumentato in un modo che io mi sentivo, in quel momento mi sono sentito proprio, questa è la mia vita, questa è la mia identità, io faccio parte, questo è il mio mondo.
1: Antonio, quanto ha contato l'uso delle sostanze stupefacenti? Tu ne hai fatto uso, e l'uso di cocaina, per esempio, alimenta quella forma di eccitazione che porta a voler fare reati sempre più gravi?
0: Sì, ma mi ricollego a quello che ho detto un attimo fa, perché non sempre puoi stare tutti i giorni a fare ogni 10 minuti una rapina. Io ero sempre alla ricerca di qualche cosa che mi facesse, che all'epoca mi facesse calmare quella sensazione di impotenza. Io mi volevo sentire, diciamo, autoritario, potente. Lo stato di potenza ti fa star male, non ce n'è di cose, e ti fa sentire estraneo al mondo che vivi. Allora io dovevo cercare sempre altre forme, perché l'abitudine di fare le rapine o di picchiare quello, dopo un po' non mi producevano niente. E allora ho incominciato a bere, ho incominciato con la cocaina, ho incominciato a provare cose. Erano tutte, cercavo sempre di trovare delle soluzioni o degli artifici che mi dessero quella, che per me era un nettare, quel bisogno di mangiare. Io avevo bisogno di mangiare eccitazione, di mangiare piacere, perché era quello che mi faceva sentire bene, mi faceva stare bene.
1: Professore, abbiamo meno di un minuto, poi nella seconda parte ripartiamo da qui. Lui dice il volersi sentire potenti declina una forma di insicurezza, di paura. E soprattutto mi ha colpito, lui ha detto, io quando ero piccolo andavo a fare piccole furti e cercavo di rubare il latte. Il latte simbolicamente è proprio l'elemento nutriente che una madre dà al proprio figlio. Inconsciamente lui stava cercando un nutrimento che era mancato. Le faccio una domanda molto psicoanalitica.
2: Uh-huh. Però io rispondo con molta semplicità, almeno per il momento. Il latte era ciò di cui lui aveva bisogno, ciò che desiderava, e prenderselo è un modo per affermare la propria autosufficienza. Il latte non me lo dà mia mamma, non me lo dà qualcuno che mi vuol bene, me lo prendo perché sto capendo giorno dopo giorno che non bisogna chiedere aiuto, latte o simili. Bisogna prendersi ciò che ti serve, e in questo modo il sacco sta in piedi da solo.
1: Bene, abbiamo ultimato la nostra prima parte. Dalla regia il nostro Peter Biascapè mi dice time out e rientriamo subito dopo.
3: Sono le 17 e 23 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo a Delitto e Castigo, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Max Rigano, con me il professore Iuri Aparo, che è diciamo il protagonista, il coprotagonista di questa trasmissione, anzi forse il vero protagonista, perché lui ci ha portati, ci sta accompagnando in questo viaggio dentro la devianza e poi ci sta indicando come è possibile uscire dalla devianza. Con noi oggi c'è anche Antonio Tango, ex detenuto. Antonio, tu hai dato alcune tracce precise di quelle che sono, secondo te, le cose che ti hanno portato a diventare una persona che ha avuto nella devianza un'espressione di sé. 28 anni di carcere sono tanti. Volevo chiederti, che cosa dovrebbe fare secondo te il carcere oggi per motivare i detenuti ad uscire da questa condizione di devianza e quindi dalla privazione in realtà della propria libertà nel momento in cui tu finisci in carcere?
0: Beh, la mia prima parola è che non dovrebbero trattare il detenuto come un numero o trattarlo con insufficienza, proprio annullare come se lui fosse una bestia o come se non esistesse, perché questo non fa altro che alimentare l'odio che già, il rancore che il detenuto ha, perché io avevo il rancore contro qualsiasi forma di autorità, perché per me non era credibile. Cioè, nel momento che tu a me non mi tratti come persona e mi tratti come una nullità, dai conferma a quello che io pensavo, che io poi posso sbagliare. Io infatti dico sempre, secondo me, se l'istituzione, lo Stato, dice che io ho sbagliato, è giusto, però mi devi far comprendere dove io ho errato. Perché se tu non mi fai comprendere dove io ho errato e dove per me fare l'abuso su di te o rapinarti era una cosa che io dicevo vado a lavorare, come adesso che mi alzo al mattino alle 5 per andare a spaccare la pietra, comprendi che dentro la mia mente ho bisogno che qualcheduno mi dia, guarda che la tua visione del mondo è contorta confronto alla società e alla comunità. Cioè, se tu non mi dai, non dico valore perché non chiedo tanto, ma se non mi piano piano non mi rendi partecipe che faccio parte di una comunità, di una società, che io non è vero che sono invisibile o che sono un numero, non fai altro che alimentare il mio rancore. Perciò io tutte le volte, infatti, nelle mie 4 volte che sono entrato e uscito di galera, io ogni volta entravo in una maniera e uscivo che ero più esperto, perché aumentavano i reati. Perché diventa una scuola, perché lì tutti si è arrabbiati. Cioè, io se devo rincriminare qualcosa all'istituzione, rincrimino questo, perché non rispecchia i canoni del cosiddettato articolo della Costituzione, perché poi lo dice la Costituzione, lo dice la legge.
1: Ma scusa, tu cosa hai trovato però poi, visto che poi sei entrato a far parte del gruppo della trasgressione? Il gruppo della trasgressione invece in che cosa ha modificato la percezione che tu avevi dell'istituzione carceraria rispetto al passato?
0: Beh, quello che ha modificato principalmente è stato che il carcere non ti chiede di evolvere, ti chiede solo di non dare fastidio. Cioè, vuoi dormire, vuoi stare a letto tutto il giorno, vuoi le pastiglie e te le do. Io una volta, dopo 4 mesi, perché ero andato solo per sfruttare il dottor Aparo, non perché gli credevo, ma quando dopo 4 mesi volevo dire una cosa, lui mi interruppe subito, mi disse: prima di parlare mi devi dire il teorema di Pitagora, cosa che io non sapevo neanche chi era Pitagora e se Pitagora esisteva. lì la rabbia, che lo trattavo, per me era come un agente, era un'autorità, perciò io aberravo, non so se si dice così, però ogni forma di autorità l'avrei preso a pugni proprio lì davanti a tutti. Però quella invece poi sono anche dentro che non accetto che uno mi sfida, deve aver ragione lui. E lì ho cominciato a informarmi chi era Pitagora, cosa voleva dire il teorema. Ecco, quello è stato, perché secondo me quella è stata la punta
1: la
0: di
1: scintilla.
0: La scintilla, perché ho trovato una persona, ma che neanche nel mio giro pretendeva da me qualcosa che non era scontato, vai a fare le rapine, pretendeva da me l'impegno nel costruire, cosa che io fino a quel momento non avevo trovato nessuna parte.
1: Professore, è impressionante quello che sta raccontando Antonio. Mi spiega com'è arrivato e perché ha adottato questo metodo?
2: Ma innanzitutto perché volevo affermare che al gruppo della trasgressione non si deve obbedire ma crescere. In una struttura militare o anche in una istituzione chiusa come il carcere si respira nell'aria che la cosa più importante è non dare fastidio, obbedire, osservare le regole. Al gruppo della trasgressione la cosa più importante è crescere, e crescere nella relazione. Il teorema di Pitagora, piuttosto che i giochini di aritmetica che faccio, sono un modo per affermare innanzitutto che per avere diritto a parlare devi aver lavorato a sufficienza da conquistare questo diritto. Quindi il teorema di Pitagora diventa la testimonianza di un lavoro prodotto per comprendere qualcosa. Una volta che è stato prodotto questo lavoro hai diritto a parlare. Diversamente esiste fortissimo il rischio che quello che dirai sarà un delirio o saranno sensazioni che tu non hai mai confrontato con alcuno. Invece il teorema di Pitagora richiede il confronto. In secondo luogo, il teorema di Pitagora è un modo per far sentire la persona capace di crescere, di imparare, e di imparare cose che non sono quelle di come si usa una pistola, ma sono gli strumenti per poi comunicare con gli altri. Quindi il teorema di Pitagora è la testimonianza del fatto che ha delle capacità, del fatto che il diritto a parlare lo si conquista attraverso il lavoro, e del fatto che le relazioni sono importanti e vanno onorate con le aree dei quadrati sui cateti, che sono equivalenti all'area del quadrato sull'ipotenusa.
1: Confesso che io il teorema di Pitagora non me lo ricordavo più. Antonio, possiamo dire che oggi tu sei al timone della tua vita, e rispetto al passato com'è oggi il tuo presente?
0: Beh, ti ringrazio. Dentro di me non mi sento ancora padrone del mio timone, però senza peccare di presunzione mi sento che sono vicino a essere un po' il padrone. So che la direzione è quella, ma questa sensazione me la danno soprattutto il fatto di come mi sento io oggi. Io oggi, che qualche anno fa, non ti nascondo, pensavo che stavo sognando, che infatti se qualcuno gli dicevo non mi svegliate perché sennò vi ammazzo, perché io tutto quello che desideravo da bambino lo sto vivendo, mi sento amato, mi sento riconosciuto, ho una funzione, uno scopo.
1: Tu hai una famiglia, hai un figlio sì. di cui sei profondamente innamorato e di cui sei molto orgoglioso.
0: Sì, 18 anni, c'ha 18 anni e è del mio... è il mio orgoglio, ma perché... perché lui mi ha dato la vita. Non sono io che ho dato la vita a lui. In poche parole, io quella fiammella... All'inizio avevo una spinta che mi portava a commettere i reati, a cercare sempre l'eccitazione. Diciamo che il senso di colpa di averlo lasciato a 16 mesi, e grazie anche agli insegnamenti di mio padre per il valore della famiglia che ci aveva inculcato da bambini, quella sensazione mi stava proprio devastando. E l'amore che inconsapevolmente, perché non mi rendevo conto reale dell'amore che provavo per lui, ha riacceso quella fiammella dentro di me che la spinta si è capovolta. La mia spinta non era più quella di dover fare i reati, ma era quella di cercare di capirmi, di comprendere, perché i bambini quando sono piccoli sono come le spugne, assorbono tutto quello che ci imitano come genitori. E la mia paura principalmente era di trasmettere il peso che ci avevo io sulle spalle, quella sensazione di malessere, proprio non volevo trasmetterla a lui. Allora volevo cercare di comprendere per trasmettere a mio figlio non il dolore, ma la voglia di vivere, la serenità, cosa che io invece da piccolo odiavo la vita, non l'amavo.
1: Professore, sa che è una cosa che mi sorprende tantissimo è la consapevolezza emotiva che hanno persone come Antonio, che comunque ha trascorso metà della sua vita dentro dei penitenziari italiani, e oggi lui ha una consapevolezza, una coscienza, e anche e ha descritto, no, quel rovesciamento. Lui ha detto: si è capovolta la condizione in cui io mi trovavo. Cioè, l'eccitazione prima era data dal volere, in una sorta di climax, aumentare il livello della sfida per vedersi riconosciuto in identità. Poi il fatto di aver visto riconosciuta la propria identità nel gruppo e averla poi in qualche modo riconosciuta nell'identità del figlio gli ha restituito un ruolo, e questo lo ha reso progressivamente un uomo diverso. È in questo senso il riconoscimento dell'identità diventa un elemento fondamentale da alimentare anche all'interno delle carceri e poi all'esterno, una volta che il detenuto è uscito ed entra nella vita quotidiana a cui tutti noi apparteniamo in qualche modo.
2: L'essere umano non può vivere bene se non ha una funzione. E in carcere avere una funzione è difficile. Via via che passano gli anni la cosa comincia a diventare possibile, però negli anni passati sostanzialmente il detenuto doveva principalmente non dare fastidio, non avere una funzione. Bene, nel rapporto con suo figlio Antonio ha una funzione. Al gruppo della trasgressione il rapporto genitori e figli è una delle aree principali di lavoro, di riflessione. Mentre ascoltavo Antonio parlare, ho sentito che lui ha sottolineato l'importanza della imitazione del bambino verso l'adulto, e gli ho sentito dire che uno dei timori che aveva è che il figlio potesse crescere imitando il vecchio Antonio, cioè l'Antonio alla ricerca costante dell'eccitazione. Il figlio dunque, nel dargli la funzione e nel riconoscergli e nello stimolarlo ad esercitare la funzione di padre credibile, effettivamente ha comportato il giro di boa. Prima cercavamo l'eccitazione perché senza funzione. Adesso l'eccitazione, quando arriva, è data dal fatto che sta onorando la sua funzione. Ad onore del vero, la sua funzione la sta onorando anche in questo momento, quindi non posso escludere che in questo momento sia molto eccitato.
1: Antonio, vorrei parlare un attimo del tuo ruolo all'interno del gruppo della trasgressione, no? Perché io ti ho visto in aula, ti conosco ormai da diversi anni, ti ho visto lavorare con gli studenti e ti ho visto anche avere la capacità di saper individuare con una certa rapidità, certamente in maniera molto più rapida di quanto non sappia fare una persona come me, per esempio, quali sono quei soggetti all'interno di una classe, in un liceo, in una scuola, quali sono quei ragazzi che potenzialmente potrebbero in qualche modo abbracciare comportamenti tipici della devianza. Vorrei che tu raccontassi come ti approcci tu a loro e come eventualmente li provi a sostenere.
0: Beh, il fatto che li riconosca sono gli occhi. Io penso che gli occhi sono veramente lo specchio dell'anima. L'occhio di una ragazza come Beatrice ha l'occhio,
1: che diciamo è una appartenente al gruppo della trasgressione,
0: una studentessa,
1: e che è qui presente in studio con noi,
0: ha un occhio vivo, acceso, attento. È come se è portato alla ricerca di comprendere. L'occhio invece di chi ha un malessere, anche se non si è avvicinato ai reati, ma è sul bivio del precipizio che può scivolare, è un occhio spento, quasi irradiato di rosso, perché è spento, ma ha, allo stesso tempo acceso, ma di una luce che non è luce, diciamo, o solare cose, è una luce che dà sul rosso, sulla rabbia che si vuole sfogare e fare. Io non lo so veramente la motivazione, però so che come io riesco a riconoscere loro, loro riconoscono me.
1: Ma tu cosa gli dici? Cosa dice a questi ragazzi quando tu percepisci la loro solitudine, la loro rabbia, il loro dolore? Come li avvicini? Quali sono le parole che usi?
0: No, allora, diciamo che ancora prima che li avvicino, o anche che li avvicino e gli dico ciao, come stai, io sinceramente li tratto come se stessi parlando da delinquente a delinquente. Perciò allo stesso livello, non considero che c'ha magari 13 anni o 14 anni, è come se magari sto parlando con un altro mio coetaneo. Allo stesso tempo, e questo a lui che mi vede, perché poi magari sentendo la mia storia che mi hanno sparato, 30 anni di galera, mi vede già come un mito, perciò lui si sente già euforico e grande e già si sente un po' avvicinato,
1: eccitato.
0: A questo punto è portato a riconoscermi e a dirmi e a parlarmi di sé. Nel momento che mi parla di sé, io dico che sono l'esca perfetta, perché a me un ragazzo, o anche una ragazza, perché è capitato che una ragazza, quando gli ho detto che vivevo dei momenti di solitudine, lei si è alzata, ha detto se poteva parlare come eravamo in una scuola una scuola dove il dottore aveva notato che questa ragazza di 16 anni aveva tutti i segni perché si faceva autolesionismo. Allora io dico, io sono l'esca perfetta. È logico che non ho le competenze, soprattutto le capacità, e non penso neanche tanto la struttura da poter e la conoscenza di poter aiutare proprio realmente quel ragazzo. Potrei sempre fare qualche gap, però grazie alla squadra che abbiamo dietro del gruppo della trasmissione, del dottor Aparo, ci sono psicologhe e tutte che insieme lavoriamo. Però il primo aggancio, che è quello che è servito a me, perché quando il dottor Aparo mi ha detto il teorema di Pitagora e mi ha imposto a lavorare, a fare qualcosa di costruttivo, io in quel momento mi sono, senza, inconsapevolmente, ho ripreso a fidarmi di qualcheduno, dell'adulto, dell'autorità, cosa che prima la odiavo. Ciò tutto di noi dobbiamo trovare, agganciare, secondo me, quello che ho vissuto io, è agganciare il ragazzo e piano piano, perché solo se il ragazzo si fida o ti riconosce, puoi parlare, perché tu lo puoi inseguire, ma orecchi da mercante.
1: Professore, siamo in conclusione. Io vorrei fare una riflessione, no? Su quello che ha appena detto Antonio, perché lui dice: non ho gli strumenti per poter concretamente aiutare l'eventuale ragazzo o ragazza che io intercetto in una scuola e di cui mi rendo conto essere sul bivio della devianza. Eppure la consapevolezza che lei ha fornito, che lei ha dato attraverso questo percorso con cui ha accompagnato Antonio nel gruppo della trasgressione, a partire da quando lui era in carcere, oggi lo ha dotato di uno strumento straordinariamente importante. Io non so se lui sia davvero in grado oppure no di aiutare una persona, però io lo sento come una persona che sa arricchirti, lo ascolto, e la mia preimmagine, culturalmente deviata dal fatto che il detenuto viene sempre descritto psicologicamente come, insomma, una persona disperata, come una persona senza futuro, invece ascoltando un uomo come Antonio io mi rendo conto che lui può arricchire chiunque sia accanto a lui, compreso noi, mentre lo stiamo ascoltando.
2: Beh, di fatto è così, io lo vedo all'opera con le centinaia di studenti che andiamo a trovare nelle scuole, ieri compreso, che eravamo a Monza. Ieri lui ha recitato il mito di Sisifo con Beatrice, è stato molto bravo come sempre, e si è servito di questo personaggio per provo a sintetizzare due concetti centrali. Uno è quello di colpire i ragazzi, di colpirli, diciamo così, con le immagini e le suggestioni che molti ragazzi inquieti vanno cercando, cioè il potere, la forza, l'indifferenza alle cose spicciole. E poi la seconda è invece l'ascolto. Quindi lui cerca di essere e riesce ad essere un adulto credibile, che l'adulto credibile è la persona di cui l'adolescente ha bisogno, ma che senza rendersene nemmeno conto tante volte combatte. L'adolescente ti provoca per renderti poco credibile, ma se tu sei solido riuscirai, e ce ne vuole di fatica, a mantenere la tua credibilità, senza la quale l'adolescente non può diventare adulto.
1: Bene, noi abbiamo finito il nostro tempo, ringrazio naturalmente Antonio Tango per essere stato qui nostro ospite, grazie ancora Antonio, ringrazio il professore Iuri Aparo, ringrazio Peter Bescapè in regia, Beatrice, giovane studentessa che ci ha raggiunto, che fa parte del gruppo della trasgressione, che come dire, professore, sta acquisendo nozioni anche attraverso esperienze come queste. Naturalmente vi rinvio al prossimo appuntamento tra 7 giorni. Grazie a tutti.
4: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: sono le 18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: sei. Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Anticiclone è sempre ben presente su tutta l'Italia a garanzia di un tempo stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche nube in più al nord-ovest, anche se senza grandi conseguenze. In serata e nella prossima notte non sono attese particolari variazioni, nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Quello che è accaduto è che era una violenza premeditata. Cioè, loro erano partiti con l'intenzione di ucciderci.
4: Settembre 1975. L'estate è già un ricordo sfumato nel parco del Circeo, 80 km a sud di Roma. Le belle ville si nascondono tra piante secolari, arbusti e prati. Si raggiungono percorrendo cammini non asfaltati e strade che lambiscono il mare. La villa della famiglia Ghira si trova proprio nel parco del Circeo. Il padre è un importante costruttore edile, la madre è casalinga. Poi c'è Andrea, 22 anni, violento, criminale. Nei primi degli anni 70 Andrea Ghira è un giovane militante di Avanguardia Nazionale, formazione della destra eversiva guidata allora da Stefano Delle Chiaie, sciolta nel 1974. Al liceo Giulio Cesare di Roma, Ghira è il leader di un gruppo che teorizza il crimine come mezzo di affermazione sociale. Il suo riferimento è Jacques Berenguer, una marsigliese responsabile di sequestri di persona avvenuti a Roma tra aprile e agosto 1975. La fedina penale di Andrea Ghira è sporca. Risulta più volte condannato per lesioni aggravate, rapina e ricettazione, violazione di domicilio, ma lui vive con la famiglia nel quartiere residenziale dei Parioli. La sua camera è tappezzata di bandiere naziste, mezzi busti di Adolf Hitler e Benito Mussolini, libri del filosofo Julius Evola, la pistola al sicuro sotto il materasso, si dichiara nazionalsocialista. Andrea Ghira ha due amici estremisti e delinquenti come lui. Gianni Guido, 19 anni, è iscritto al primo anno di architettura e vive nel quartiere Nomentano, in un elegante palazzo tra Villa Paganini e Villa Torlonia. Il padre è un alto dirigente di un istituto di credito. Angelo Izzo, 20 anni, è figlio di un ingegnere edile. Iscritto a medicina, Izzo è conosciuto per la sua prepotenza e le sue teorie sulla divisione in classi. I dominanti, i poveri cristi, i pidocchiosi. Al Circeo, la famiglia Ghira ha costruito una villa lussuosa su due piani con giardino, box e taverna. Poco lontano dalla costa, con una vista mozzafiato sull'isola di Ponza. È lì che Izzo e Guido portano due ragazze provenienti dai quartieri periferici di Roma. Rosaria Lopez, 19 anni, non ha ancora finito le scuole medie. Vive con il fratello, la sorella e i genitori anziani e malati in due stanze, in via di Grotta Perfetta all'Ardeatino. Donatella Colasanti, coetanea di Rosaria Lopez, padre impiegato, madre casalinga, un fratello di un anno più grande di lei. Andiamo ad una festa a Lavinio, ci divertiremo, vedrete, dicono Guido e Izzo alle due ragazze. Ma a Lavinio Donatella e Rosaria non arriveranno mai. Raggiungeranno invece Villa Moresca nel Circeo, la villa di Ghira. Il resto si snoda lungo 36 ore di torture morali, fisiche e sessuali. Ghira, Izzo e Guido uccidono Rosaria Lopez e colpiscono ripetutamente Donatella Colasanti. A quel punto pensano che le due ragazze siano morte. Le avvolgono in sacchi di plastica, le caricano nel bagagliaio della 127 di Guido e fanno ritorno a Roma. Parcheggiano l'auto sotto l'abitazione dello stesso Guido in via Pola e vanno a mangiare in pizzeria. Ma Donatella Colasanti è ancora viva. Si accorge che l'auto è stata abbandonata. La sua voce richiama l'attenzione di alcune persone che aprono il bagagliaio dell'auto.

0: Una persona sbrangata con la testa. E dicono sempre che questa qui, Madonna, resiste troppo, quando è che muore?
1: In questo momento lei ha fatto finta di essere morta.
0: Sì, dice casomai, dopo gli diamo una spistolettata, quando mi hanno messo nel portapagaio dice finalmente è morto.
2: Vittime carnefici, figli della borghesia romana di destra contro ragazze che vivono nei quartieri popolari della capitale. Tirati su in fretta negli anni della speculazione edilizia e del boom economico, come ricorda Giovanni Columba, giornalista e scrittore.
3: Questi ragazzi che poi erano ragazzi di tutti i giorni, ragazzi nei quali si poteva riconoscere una gran parte della città, erano Pariolini, Piazza Euclide, insomma ragazzini per bene, di questi che giravano con le automobili, con le prime motociclette. E le ragazze, anche loro, erano personaggi normali, comuni, non c'erano ambienti diversi, non c'era la politica, non c'era. Era la vita quotidiana, nella quale si rifletteva la vita dei lettori. E quindi la consapevolezza che questo sarebbe potuto accadere a tutti, ai figli di tutti, ai fratelli di tutti, ha diffuso, ha provocato in quella circostanza veramente uno shock nuovo di fronte al delitto. E al male che si configurava in un modo fino allora forse visto al cinema, ma nemmeno questo disprezzo della vita umana, questo sadismo nell'infliggere sofferenze gratuite, che era un film dell'orrore, è stato uno dei primi film dell'orrore di cui la cittadinanza è venuta a conoscenza attraverso un fatto vero.
2: Dopo il delitto del Ciceo vengono arrestati Gianni Guido e Angelo Izzo. Andrea Ghira riesce invece a fuggire. Poi la giustizia farà il suo corso e il lungo iter giudiziario si svolgerà sull'onda dell'emozione popolare suscitata da un delitto così efferato. Il processo si svolge nel luglio 1976. I giudici non concedono alcuna attenuante ai tre imputati, che vengono condannati in primo grado all'ergastolo per omicidio pluriaggravato. Nel gennaio 1977 Gianni Guido e Angelo Izzo cercano di evadere dal carcere di Latina. Prendono in ostaggio una guardia carceraria, ma il tentativo fallisce. Ma ripercorriamo i mesi drammatici del processo di primo grado. Nelle aule del Tribunale di Roma, Angelo Izzo parla davanti a Donatella Colasanti, uno davanti all'altra.
4: Vigliacco e basta. Cioè, hanno avuto fai grandi con noi che eravamo ragazzine, che eravamo piccole. Però adesso tremano, vanno a porte chiuse quando devono parlare.
5: Che
4: Sono
5: dici?
4: stupida farsa che si vede benissimo che recita. Recita pure male.
5: Perché?
4: Perché si vede.
2: E durante le udienze fuori dal tribunale, migliaia di femministe trasformano quel processo per stupro in uno strumento per la loro liberazione.

0: Anita Pasquali, leader del movimento femminista, ricorda il processo per il delitto del Circeo che trasformò le coscienze delle donne che chiesero ad Otterno di costituirsi parte civile.
1: C'era una parola d'ordine

0: che è stata quella che ci ha tenute unite, che per lunghi anni ha tenuto in piedi anche per quanto possibile il movimento per la legge e ancora oggi in fondo riaffiora nelle nostre attività, che era: per ogni donna stuprata e offesa siamo tutte parte lesa. Questa era una parola dove dentro c'era, ecco, una trovata solidarietà e identificazione tra le donne, le più lontane, diciamo, dalla possibilità di uno stupro e quelle invece che la vivevano più da vicino o che ci unificava.
1: Poi si giunge alla requisitoria del PM Vito Giampietro, che formula considerazioni generali.
2: Io vi esorto a svolgere il vostro mandato con serenità, con obiettività, con umiltà, ma anche con fermezza, con coraggio, con severità, ricordandovi che giustizia è essenzialmente equilibrio e proporzione tra violazione commessa e sanzione da irrogare.
1: E alla fine entra nei particolari, muove precise accuse e risponde così ai difensori di Gianni Guido e Angelo Izzo, che chiedono invece una perizia psichiatrica nei confronti degli imputati.
3: Non vi è follia nel comportamento di Guido e di Izzo e di Ghira, aggiungo. Non vi è la follia che ottunde il sentimento, che ottenebra la volontà, che obnubila il cervello. Il delitto è lucido, freddo, spietatamente voluto per il perseguimento di un fine ben determinato.
1: Proprio in quel momento Andrea Ghira, dalla sua latitanza, invia un bigliettino ai camerati Angelo Izzo e Gianni Guido. Si vanta di avere protezioni importanti. Vi farò scarcerare tutti in breve tempo, promette Ghira. Poi minaccia di morte. Donatella Colasanti. I familiari di Gianni Guido e Angelo Izzo avevano offerto soldi alla famiglia di Rosaria Lopez, ma il padre li ha rifiutati. Vogliamo solo giustizia, dice al compianto Giuseppe Marrazzo, straordinario inviato del TG2.
4: Quanti figli ha, signor Lopez?
5: Erano 8 figli, adesso sono 7.
4: Non c'è stato un padre o una madre che siano venuti a chiederle perdono?
5: Nessuno si è presentato a chiedere nemmeno perdono, niente. Perché ci manca anche il coraggio a chiedere il perdono, perché si deve anche vergognare.
4: È vero che le famiglie degli imputati le hanno offerto un risarcimento?
5: Sì, i familiari per potersi liberare dell'ergastolo hanno offerto dei soldi e che io non ho di bisogno di questi soldi, ossia che venga fatta giustizia.
1: Gianni Guido e Angelo Izzo, le loro storie sono costellate da evasioni da carcere di massima sicurezza riuscite grazie ad una rete di protezioni e complicità non sempre accertate in sede penale. Gianni Guido viene subito trasferito nel carcere di San Gimignano. Da quel penitenziario fugge nel 1981 e 2 anni dopo viene arrestato a Buenos Aires sotto falso nome. Viene ricoverato in ospedale in attesa di estradizione, ma il 15 aprile 1985 Guido riesce a dileguarsi. Sarà nuovamente intercettato nel giugno 1994 a Panama e trasferito definitivamente in Italia. Anche per Angelo Izzo la fuga resta l'unica arma per sottrarsi alla giustizia. Izzo riesce ad evadere dal carcere di Alessandria il 25 agosto 1994, per essere poi rintracciato in Francia il 15 settembre successivo. Negli anni 80-90 Angelo Izzo si trasformerà in un collaboratore di giustizia. Sarà ascoltato da magistrati, giudici, polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini sulle stragi neofasciste dal 69 al 1980 e sui delitti eccellenti della mafia politica, rivelazioni confermate solo in parte in sede processuale. Izzo parlerà del suo pentimento a Milano nell'aula bunker di San Vittore nel 2000 durante il processo di primo grado per la strage di Piazza Fontana.
6: Il motivo principale è che entrò in crisi in qualche maniera l'immagine che avevo di me stesso, cioè dopo 10 anni, 11 anni di carcerazione io naturalmente non mi trovavo più in quell'abito in cui che mi ero cucito addosso, diciamo un po' diciamo di cattivo tra virgolette, ed incontrai un magistrato come il dottor Vigna che seppe cogliere magari dei sintomi di crisi, diciamo proprio di crisi personale che vivevo. Poi probabilmente anche la speranza di qualche beneficio, insomma, di ricostruirmi una vita, certamente ha avuto, anche se non c'erano leggi, non c'era niente, insomma, quindi diciamo, poi ha avuto un'influenza, una speranza così, diciamo, anche non razionale, non proprio naturalmente. Ecco, queste più o meno possono, proprio diciamo, dette in pochissimo, anche la crisi politica che cominciava a non credere più in quel tipo di ideologie in cui avevo creduto, diciamo, oggi ne sono assolutamente lontano, insomma.

0: Nel 2004 il Tribunale di Palermo concede ad Angelo Izzo la semilibertà e lo ritiene ravveduto. Viene trasferito a Campobasso. Nel 2005 però Izzo uccide Maria Carmela e Valentina Maiorano, moglie e figlia di Giovanni Maiorano, un boss pugliese, suo compagno di cella a Palermo. Otto mesi dopo aver ucciso Rosaria Lopez e seviziato Donatella Colasanti, Andrea Ghira è già a Madrid, all'ufficio reclute della Legion Española. A disegnare la sua storia segreta è un comunicato del comando del Terzo Gran Capitán, la brigata della Legione che ha sede nell'enclave di Melilla, sulla costa marocchina. Secondo la versione ufficiale, Andrea Ghira si trova in Spagna sotto il falso nome di Massimo Testa fin dai primi anni Ottanta. Nel 1993 viene sospeso per uso e detenzione di sostanze stupefacenti. Muore l'11 aprile 1994 per overdose. È la verità fornita da parenti e familiari di Andrea Ghira oppure l'ennesima messa in scena al quale troppo spesso la storia dell'Italia contemporanea ci ha abituato? Gianni Cipriani, giornalista e scrittore.
1: Non mi meraviglierei molto se emergesse una realtà un pochino più complicata, nel senso che dalla ricostruzione che è emersa c'è questa fuga che sostanzialmente lo porta in Spagna nella legione straniera e lì rimane fino alla morte. Noi sappiamo che al di là dei rapporti storici della Spagna all'epoca franchista con la diaspora delle versioni neofascista italiana, sappiamo anche che c'era una rete di solidarietà e di connivenze molto, molto più ampia, per cui non mi meraviglierei assolutamente se Ghira si fosse mosso all'interno di questo circuito. Le reti neofasciste, soprattutto negli anni 70, erano molto articolate. Diciamo, quella che emerge è una ricostruzione talmente lineare da essere poco credibile.

0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continueremo a raccontare la strage del Circeo.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 19 e 19 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: 1975. Roma e l'Italia intera sono sconvolte dalla notizia di un crimine talmente efferato da essere inconcepibile. In un piccolo comune della provincia di Latina, tre giovani di buona famiglia hanno rapito e torturato per un giorno e una notte due ragazze, uccidendone una e causando gravi ferite all'altra prima di essere arrestati. Chi sono questi tre aguzzini? E come sono potuti arrivare a commettere un atto così crudele? La verità ha le sue radici nella tormentata vita sociale degli anni 70, in cui il culto della violenza e l'ideologia neofascista allungano i loro tentacoli anche negli ambienti più insospettabili. Massimo Lugli e Antonio Del Greco ripercorrono i traumatici eventi del massacro del Circeo, raccontando i pregressi dei colpevoli, lo svolgersi dei fatti e le conseguenze di uno dei crimini più tristemente celebri della storia italiana. Massimo Lugli è un cronista di lungo corso. Dunque, un raccontatore, un narratore di tante storie d'Italia, una di queste è quella drammatica, terribile, che sta nell'ultimo libro che ha scritto Massimo Lugli, cioè Quei bravi ragazzi del Circeo, un romanzo scioccante di una delle pagine più nere della storia criminale italiana. Newton Compton Editori. E nella notte, una notte della Repubblica terribile, tra il 29 e il 30 settembre del 75, siamo in provincia di Latina, sul litorale pontino, nel comune di San Felice Circeo. Lì ci sono tre personaggi della Roma bene, Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira, e in una villa di proprietà della famiglia di Ghira, col pretesto di una festa, vengono fermate, diciamo così, rapite e poi violentate e torturate due donne, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Queste torture, queste violenze provocano la morte di Rosaria Lopez, mentre l'unica, diciamo così, sopravvissuta, se possiamo dirlo, è Donatella Colasanti, sopravvissuta, ma che poi a queste vicende qua terribili, insomma, non si sopravvive mai. Cosa c'è ancora di scoperto nel racconto sui bravi ragazzi del Circeo?
5: Beh, innanzitutto devo precisare che il libro non l'ho scritto da solo, ma a quattro mani con Antonio Del Greco, che è un ex funzionario di polizia, forse il più famoso a Roma, uno dei più famosi d'Italia, che ha lavorato su quasi tutti i grandi casi e che è diventato mio coautore. Noi stiamo scrivendo adesso l'ottavo romanzo insieme, è un romanzo quindi mi preme, questa non è un'inchiesta verità, anche perché nella realtà sulla vicenda del Circeo non c'è più niente da scoprire, non ci sono retroscena, non c'è, forse l'unica cosa che non sapremo mai è come fece Andrea Ghira, che come ricordiamo poi morì di overdose a Melilla nell'enclave spagnola in Marocco, come fece a scappare, perché lui fu sicuramente avvisato. Ricordiamo che i tre assassini, dopo aver infierito sulle ragazze, Donatella si finse morta, fu caricata nel portabagagli di una 127, i ragazzi tornarono a Roma, i tre assassini, con l'intento probabilmente di buttarle da qualche parte, a mare o al fiume. Lungo la strada però gli venne fame, si fermarono a mangiare in pizzeria e, già che c'erano, attaccarono briga con dei ragazzi di sinistra. Allora erano, la gente si riconosceva per l'abbigliamento, il modo di fare, i capelli, eccetera, erano, quegli anni erano, si girava marchiati. Ci fu questa zuffa, nel frattempo un metronotte passò vicino alla 127, che era di Guido, sentì quello che gli sembrava il miagolio di un gatto nel portabagagli, dette l'allarme e fu scoperto il cadavere e Donatella, che emerge, che è quella foto terribile che poi è stata, come dire, l'emblema stessa del Circeo, che compare sulla copertina del nostro romanzo, anche se per rispetto la donna è stata tolta, c'è solo la macchina. Ora, non è che ci siano, ripeto, grandi misteri, questi hanno fatto sicuramente tutto da soli, aiutati dalla loro ricchezza, dagli agganci e da tutto, convinti dell'impunità. E poi il libro è diviso in tre parti, perché poi ci fu questa coincidenza incredibile: dopo 30 anni praticamente il destino chiude i conti, perché che succede? Che dopo 30 anni nel 2005 Angelo Izzo, che era l'ergastolo, ottiene la semilibertà, esce e uccide due donne, madre e figlia. Lo stesso anno vengono scoperti a Melilla i resti di Ghira, che era stato latitante per 30 anni e era stato ricercato praticamente in tutto il mondo, Iran, Israele, India, dappertutto, e invece era morto lì. E nello stesso anno, il 30 dicembre, muore Donatella. Ora, Donatella per esempio non ha mai voluto credere che quello fosse il corpo di Ghira, lo capisco perché era sconvolta, ma su questo non ci sono dubbi, cioè il test del DNA è stato fatto tre volte, sono testimonianze, quindi non ci sono dubbi, la storia si è chiusa qui e resta vivo e libero Gianni Guido, che ha scontato la sua pena praticamente, perché lui fu l'unico che, avendo risarcito la famiglia di Rosaria Lopez, fu condannato a 30 anni e non all'ergastolo come gli altri due.
0: Mentre Izzo è diventato un pentito, un collaboratore di giustizia, e poi dobbiamo ricordare che tutti e tre erano dei militanti di estrema destra, e sì, Izzo in particolar modo poi conosce nelle carceri numerosi personaggi e i suoi racconti non sempre sono stati coincidenti con la verità. Però insomma il romanzo che pubblichi insieme ad Antonio Del Greco è però uno spaccato di un'Italia, di un pezzo d'Italia in cui un gruppo di giovani di buona famiglia rapiscono, torturano, violentano per un giorno, una notte, due ragazze, ne uccidono una e causano gravi ferite alla prima, prima di essere poi alla fine arrestati. Ma chi sono questi tre aguzzini, questi tre assassini?
5: Ma guarda, intanto non erano pariolini, a Roma furono definiti pariolini perché la definizione è un po' come credo a Milano i sambabilini, no? Cioè quelli, i ragazzi ricchi, ma nella realtà nessuno abitava ai Parioli, di loro abitavano al quartiere Trieste sostanzialmente, che è un quartiere borghese, buona famiglia, erano stati a scuola a San Leone Magno, come si legge poi nella scuola cattolica. E però erano studenti universitari, tutti e tre di famiglie piuttosto facoltose, in realtà studenti a tempo perso, erano a tempo pieno militanti eversori, avevano cominciato con il FUAN Caravella, che era l'organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, poi si erano iscritti al MIS, però erano stati espulsi recentemente perché nascondevano motorini rubati nel giardino di questa sezione. Loro stavano, come un po' era molto comune nell'estrema destra degli anni 70, io me lo ricordo perché a quel tempo ero un giovane cronista di Paese Sera. L'estrema destra flirtava con la criminalità comune, non a caso poi quelli sono gli anni in cui comincia anche l'avventura di Carminati, sono gli anni del ministero dell'arsenale, nel ministero non ancora, ma stanno per arrivare, il ministero della sanità a Roma, gli anni di intrecci fra rapinatori e eversori, anche perché era la criminalità che riforniva questi ragazzi di armi. Allora giravano moltissime armi, ne girano anche tante adesso e quasi tutte provengono da furti d'appartamento o rapine a metronotte o metronotte stagionali, che se le vendono e fanno finta di essere stati derubati, però giravano tantissime armi, ma diciamo che erano soprattutto appannaggio dell'estrema destra. I gruppi di estrema sinistra invece si riforniranno inizialmente con i vecchi arsenali nascosti dai partigiani dopo la liberazione, diciamo. Quindi hanno delle storie molto particolari, è una storia intrisa di politica. Io ricordo il processo fu una specie di sfilata femminista, allora gli avvocati tentarono questa strada vergognosa di far cadere la responsabilità sulle vittime, ma perché ci siete state, ma come eravate vestite, ma che cosa avete fatto, però non funzionò. E ricordiamo che fu quella la vicenda che dette il via alla revisione della legge sulla violenza sessuale, perché la violenza sessuale allora era un crimine contro la morale, quindi molto meno, un po' come gli atti osceni in luogo pubblico, e dopo, anche grazie all'impegno di Donatella Colasanti, divenne un reato contro la persona, perseguibile d'ufficio.
0: Il processo sulla strage del Circeo apre una riflessione più ampia sulla violenza contro la donna. Qui siamo nel Tribunale di Latina. L'avvocata Tina Lagostena Bassi ha difeso una giovane vittima di uno stupro non solo dagli artefici della violenza, ma anche dai loro legali. Come nel processo sulla strage del Circeo, anche qui le requisitorie tendevano infatti a dimostrare presunti atteggiamenti sconvenienti oppure una colpevole passività della ragazza, che avrebbero attenuato, se non addirittura giustificato, la gravità del gesto. Di questa condizione di dolorosa discriminazione Tina Lagostena Bassi denuncia tutta la drammaticità. Si tratta certamente di una ringa straordinaria, ancora oggi estremamente attuale.
6: Presidente, giudici, credo che innanzitutto io debba spiegare una cosa, perché noi donne siamo presenti a questo processo, intendo prima di tutto Fiorella, poi le compagne presenti in aula e Dio, che sono qui prima di tutto come donna e poi come avvocato. Che significa questa nostra presenza? Ecco, noi chiediamo giustizia. Non vi chiediamo una condanna severa, pesante, esemplare, non ci interessa la condanna. Noi vogliamo che in questa aula ci sia resa giustizia, ed è una cosa diversa. Che cosa intendiamo quando chiediamo giustizia come donne? Noi chiediamo che anche nelle aule dei tribunali ed attraverso ciò che avviene nelle aule dei tribunali si modifichi quella che è la concezione socioculturale del nostro paese. Si cominci a dare atto che la donna non è un oggetto. Noi donne abbiamo deciso, e Fiorella in questo caso, a nome di tutte noi, e noi le siamo solamente a lato, perché la sua è una decisione autonoma, di chiedere giustizia. Ecco, questa è la nostra richiesta. E certo, io non sarò molto lunga, ma devo purtroppo ancora prendere atto, e mi scusino i colleghi, che se da parte di questo collegio si è trattato, in questo caso Fiorella, ma si sono trattate le donne come donne e non come oggetti, Ancora, la difesa dei violentatori considera le donne come solo oggetti, con il massimo disprezzo, e vi assicuro, questo è l'ennesimo processo che io faccio ed è, come al solito, la solita difesa che io sento. Vi diranno gli imputati, svolgeranno quella che è la difesa che a grandi linee già abbiamo capito. Io mi auguro di riuscire ad avere la forza di sentirli, non sempre ce l'ho, lo confesso, di avere la forza di sentirli e di non dovermi vergognare come donna e come avvocato per la toga che tutti insieme portiamo, perché la difesa è sacra ed inviolabile, è vero, ma nessuno di noi avvocati, e qui parlo come avvocati, si sognerebbe di impostare una difesa per rapina così come si imposta un processo per violenza carnale. Nessuno degli avvocati direbbe, nel caso di quattro rapinatori che con la violenza entrano in una gioielleria e portano via le gioie, beni patrimoniali, sicuri da difendere. Bene, nessun avvocato si sognerebbe di cominciare la difesa, che comincia attraverso i primi suggerimenti dati agli imputati, di dire ai rapinatori: vabbè, dite che però il gioielliere ha un passato poco chiaro, dite che il gioielliere in fondo ha ricettato, ha commesso reati di ricettazione, dite che il gioielliere è un usuraio che specula, che guadagna, che evade le tasse. Ecco, nessuno si sognerebbe di fare una difesa di questo genere, infangando la parte lesa soltanto, e nessuno lo farebbe nemmeno nel caso degli espropri proletari, ma questi sono avvocati che certamente non difendono nessuno che fa esproprio proletario. Ed allora io mi chiedo perché, se invece che quattro oggetti d'oro l'oggetto del reato è una donna in carne ed ossa, perché ci si permette di fare un processo alla ragazza? E questa è una prassi costante. Il processo alla donna, la vera imputata è la donna. E scusatemi la franchezza, se si fa così è solidarietà maschilista, perché solo se la donna viene trasformata in un'imputata, solo così si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale. Io non voglio parlare di Fiorella. Secondo me è umiliare una donna venire qui a dire non è né una puttana né niente. Una donna ha diritto di essere quello che vuole e senza bisogno di difensori. E io non sono il difensore della donna Fiorella. Io sono l'accusatore di un certo modo di fare i processi per violenza, ed è una cosa diversa. Tutto si cerca di sporcare, e questa ragazza alla ricerca disperata di lavoro, e che lavoro fa? Lavoro nero, mentre se andasse per le strade non avrebbe bisogno di andare per 70.000 lire al mese a lavorare da Giordano, perché tanto era il suo guadagno. Pensate, una violenza carnale ad opera di quattro, durata un pomeriggio, con un sequestro di persone in una villa, viene valutata 2 milioni. Il silenzio della Fiorella valeva 1 milione, invece. Questo vi prego di tenerne conto ai fini dell'esame di quella tal congruità dell'offerta di risarcimento. Bene, le si offre 1 milione, e Fiorella, che ripeto è pure una ragazza che avrebbe bisogno di soldi, ma li vuole solo lavorando pulitamente, anche se fa lavoro nero, se viene sfruttata come lavoro, ma vuole guadagnare i soldi solo col suo lavoro, fa finta di accettare, guadagna qualche ora. Non vi sto a rileggere tutto, dice ne riparliamo domani, Perché domani? Sono le 7:30 di mattina, alle 8 ci sono altre telefonate. Lei risponde: non lo voglio vedere subito, alle 11. È già al commissariato. Ma il maresciallo è stato fin troppo chiaro quando ha detto, quando sono andato a fermare il se lo aspettava e mi ha detto: sì, per i fatti di Fiorella, siete qui per i fatti di Fiorella, l'abbiamo sentito orora. Ma se i fatti di Fiorella era che avevano avuto un rapporto a pagamento, non a pagamento, ma con una donna consenziente, ma come uno si aspetta la polizia? E poi la seconda parte, vengono interrogati dal pubblico ministero a Regina Coeli e non è ancora intervenuto il difensore a dare suggerimenti. E allora che cosa fanno? Negano, mentre al maresciallo confermano di aver avuto rapporti carnali, perché tanto anche hanno detto, di fronte al PM negano l'evidenza. Ma chi ha mai detto che occorre la pistola, che occorrono le botte? Nel Medioevo, sì, si diceva, quando si parlava, e vi ricordate, recenza di qual, la giurisprudenza del decennio scorso, della vis grata quelle, non siamo più ancorati a provare questa violenza gradita alla fanciulla che si ammanta di pudicizia. Nel 1977-78 i costumi sono diversi. Se una donna vuole andare con un ragazzo, ci va, molto più semplicemente. E non si parla di vis grata quelle, né di quella resistenza, anche una bella sentenza, destinata a cadere come le mura di Gerico, a nome di Fiorella e a nome di tutte le donne. Molte sono, ma l'ora è tarda e noi vogliamo giustizia. E difatti, questo io vi chiedo, giustizia. Noi non chiediamo le condanne, non ci interessano, ma rendete giustizia a Fiorella e attraverso la vostra sentenza voi renderete giustizia alle donne, a tutte le donne, anche a quelle che vi sono, e prima di tutto a quelle che vi sono più vicine, anche a quelle povere donne che per disgrazia loro sono vicine agli imputati. Questa è la giustizia che noi vi chiediamo. Per quanto attiene al risarcimento, già vi ho detto, una lira per Fiorella, questa ragazza così venale che andava con uomini per soldi, vero, e sulla quale voi butterete fango a piene mani. Bene, questa ragazza così venale vuole una lira e vuole la somma ritenuta di giustizia devoluta al Centro contro la violenza sulle donne, perché queste violenze siano sempre meno, perché le donne che hanno il coraggio di rivolgersi alla giustizia siano sempre di più.
0: Tanta strada si è compiuta dai fatti del Circeo. Il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la legge numero 69 del 2019, cosiddetta Codice Rosso, che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale domestica. Una estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere è stata poi prevista anche dalla legge numero 134 del 2021 di riforma del processo penale, mentre la legge numero 53 del 2022 ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere. Sempre al Senato, infine, è stata istituita la commissione d'inchiesta monocamerale sul femminicidio.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: sono le 20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese particolari variazioni. Nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. In giornata poche variazioni, qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, tuttavia senza ulteriori conseguenze. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
1: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Vi

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Sono le 22:11.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni, avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

0: Buck it up.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 48 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese particolari variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi situazione sempre stazionaria, qualche nube in più al nord-ovest, ma senza ulteriori conseguenze. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 23 e 9 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese particolari variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro e al sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi situazione sempre stazionaria, qualche nube in più al nord-ovest, ma senza ulteriori conseguenze. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale al pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: mezzanotte e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: mezzanotte e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: mezzanotte e 52 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Luna.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: È 1:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: È 1:44.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: È 1:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.